0: Cattella. A Natale morirono Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, per avvelenamento da ricina, Nicola Tupputi.
1: Le indagini continuano con acquisizioni di informazioni da parte delle persone informate sui fatti. È l'ultima comunicazione della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, pochi giorni fa sull'inchiesta per la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita. Il fascicolo per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo venefico, la ricina, è al momento contro ignoti. Dopo 8 mesi nessun nome è sul registro degli indagati. Mentre rimangono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose, nel filone parallelo sul trattamento sanitario delle due donne, 5 medici, 3 dell'ospedale Cardarelli e 2 della Guardia Medica. Gli inquirenti continuano a sentire parenti e persone vicine alla famiglia Di Vita tra audizioni, confronti come quello tra Gianni Di Vita e un'amica e convocazioni saltate all'ultimo momento. Procura e questura lavorano nel massimo riservo, analizzano le dichiarazioni rilasciate da più di 100 testimoni in oltre 200 audizioni, alla ricerca di scontri, eventuali incongruenze e contraddizioni. Proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici, computer, cellulari, modem, chiavette USB per risalire a chat, comunicazioni, dati di navigazione o ricerche sul web relative alla produzione o al reperimento della ricina, in attesa che la relazione finale del Robert Koch Institute di Berlino chiarisca qual è l'alimento vettore dell'avvelenamento e se, come da indiscrezioni non confermate dalla procura, Gianni e Alice Di Vita non sono entrati in contatto con la sostanza tossica.
0: Il caporalato, probabilmente lo sfondo della morte di un bracciante agricolo trovato privo di vita nel bagagliaio dell'auto non lontano da Borgo Mezzanone nel Foggiano. Tatiana Bellizzi.
2: Potrebbe esserci l'ombra del caporalato dietro la morte di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella sua autovettura sabato pomeriggio nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. A condurre gli investigatori verso questa pista potrebbero essere degli appunti che il fratello Nasim ha consegnato ai carabinieri insieme alla denuncia di scomparsa. Lo scomparso era lui, il caporale, portava 4-5 connazionali, sempre gli stessi. E poi, si legge ancora, li accompagnava con la sua macchina, li pagava lui, perché faceva i contratti con i proprietari.
3: Ha litigato con qualcuno nei giorni precedenti la sua scomparsa?
4: E l'ho chiesto, fratello, cugino, amici, hanno detto che lui era tranquillo, mai successe. Era persona bravissima, tranquilla.
2: I molti dubbi sulla sua morte potranno essere chiariti dall'autopsia. Il 32enne era scomparso il 4 agosto scorso, di lui si erano perse le tracce dopo una giornata di lavoro trascorsa nei campi.
4: Il cellulare fino alle 10 di 5 agosto squillava, poi non è squillato più.
5: Il fratello suo per Saddam 2 o 3 volte ha visto che veniva a Foggia, mi ha visto di qua, per prima non pensare che così morto, così fatto.
2: Saddam era in Italia dal 2020, si era ben inserito nella comunità pakistana foggiana.
6: Normale, dispiace io tanto.
2: Dopo la morte di Saddam c'è paura tra i suoi connazionali.
5: Adesso ho paura qua, vedi che paura, non lo so che come morto.
0: Le condizioni meteo con perturbazioni al centro-nord, la protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla che riguarda 8 regioni, temporali, raffiche di vento, grandinate previste in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Maltempo destinato a durare poco, in arrivo una nuova ondata di caldo che dovrebbe protrarsi almeno fino al 29 agosto con temperature massime oltre i 40 gradi, soprattutto a sud. Gangi nel Palernitano, 3 artigiani e i loro antichi saperi entrano nel registro delle eredità immateriali siciliane. Sentiamo perché con Agnese Licata.
7: La scrittura è stata l'invenzione più affascinante e più grande che abbia potuto fare l'uomo.
8: Pietro Bongiorno non ha mai abbandonato il pennino, fin da quando andava a scuola, ai tempi in cui le penne a sfera erano ancora per pochi.
7: Tutto è un discorso di allenarsi, di avere la pazienza, di... Intanto c'è le cose che ti attraggono sono più semplici.
8: Pietro vive a Gangi e porta avanti l'arte medievale dai monaci amanuensi. Realizza tutto secondo la tradizione, persino la pergamena derivata dalle pelli e gli inchiostri. Pochi giorni fa è stato inserito nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, insieme ad altri

0: due artigiani del borgo Madonita. Francesco Lo Giudice è maestro panificatore e con il semplice impasto del pane realizza delle opere d'arte.
1: Sto cominciando a preparare i boccioli delle rose.
0: Lei realizza di tutto nei fatti col pane?
1: Tutto. Io faccio dei fiori, faccio delle chiese, faccio dei monumenti, piccoli ma monumenti, e realizzo e racconto un po' tutta la storia di Gangi.
0: L'ultimo dei tre artigiani lo incontriamo nel pagliaio allestito d'estate sul Belvedere.
2: Questo tavolino cavo più di 20 anni che è fatto. C'è doppio.
0: È sempre salice? Che...
2: Tutto salice.
0: Rosario Restivo, detto Sariduzzu, realizza cesti e non solo da 40 anni, ci racconta. Un'arte appresa dal nonno che porta avanti ancora oggi.
3: Gioie di un agosto passato in periferia nell'ultimo singolo della cantante italo-somala Jazley, Ghetto Party, Sara Grattoggi.
4: Il suo ultimo singolo, Ghetto Party, è diventato l'inno di chi non va in vacanza, tra grigliate e feste improvvisate per strada. Un successo nato su TikTok, quello di Jazley, 27enne milanese di origini somale, tra le nuove promesse della musica urban. Nata e cresciuta in via Padova, un quartiere che torna in tutte le sue canzoni, ha firmato da poco il suo primo contratto discografico. In via Padova fanno testi affrontano anche temi molto seri, temi sociali, temi economici.
5: Assolutamente sì, perché sono nata da una famiglia abbastanza umile, mia mamma poi ci ha cresciuto da soli, con 5 figli non è proprio semplicissimo, quindi molte volte anche difficoltà ad arrivare a fine mese, poi diciamo che appunto la mia famiglia è abbastanza religiosa, quindi prendo spunto anche banalmente dal Corano che c'è in sala.

0: Johann Sebastian Bach. A Giovanni Legrenzi, organista e compositore nato a Clusone nel 1626, morto a Venezia nel 1690, è dedicata la nuova edizione del Festival internazionale Musica Mirabilis, proprio nel comune della Val Seriana dove Legrenzi nacque 4 secoli fa.
1: Egli ha portato a un livello di perfezione elevatissimo sia lo stile della musica ecclesiastica sia lo stile della musica strumentale, definendo al meglio la forma della sonata a tre e costituirà poi il nucleo del concerto grosso.
0: Da Clusone Legrenzi si affermò a Ferrara, tentò di diventare poi maestro di cappella del Duomo di Milano, ma al concorso arrivò secondo. Si rifece a Venezia, dove diventò maestro di cappella della Basilica di San Marco, ma soprattutto forgiò il suono veneziano con le sue creazioni, tra cui cantate, oratori e drammi musicali. Anche lui prete, fu anticipatore della musica dell'altro prete più famoso, Vivaldi.
2: La peculiarità della musica di Legrenzi è semplice. Quando uno ascolta la sua musica è ammagliato perché la bellezza della cantabilità ti entra nell'orecchio e non ti lascia più.
0: A Clusone, fino al 24 ottobre, composizioni di Legrenzi in prima esecuzione mondiale, ma anche un convegno con musicologi da tutto il mondo per ricostruire il ruolo di uno dei protagonisti della storia della musica occidentale.
3: La storia di un boss, un'intervista al centro del romanzo Donna Regina di Teresa Ciabatti. L'ha incontrata per noi Loretta Cavaricci, la Via dei Libri.

0: Questa è la storia di Giuseppe Misso, detto Nasone, accusato di rapina a mano armata, furto, associazione a delinquere, associazione mafiosa, 38 omicidi commessi, 108 ordinati, ma per qualcuno molti di più.
1: Di giorno parlo con un assassino, di notte ragiono, così scrive Teresa Ciabatti, l'autrice che incontra il super boss della camorra Giuseppe Misso. La bambina che è stata fa capolino tra le pagine, alla quale chiedevano cosa vuoi fare da grande, rispondeva il Papa. Donna Regina ci porta a Napoli, la nostra intervista all'altra città. Teresa Ciabatti, con uno sguardo da abusiva.
0: Sia io che il personaggio che metto in scena non hanno nessuna esperienza di criminalità,
1: di camorra meno che meno.
0: Non hanno cultura e nemmeno fascinazione. Quindi la scrittrice dentro il romanzo arriva completamente impreparata. E questo però è anche il suo modo, la sua via d'accesso a un mondo che è stato tanto raccontato, insomma principalmente in modo eccellente da Roberto Saviano.
1: Addirittura all'inizio dal superboss non sono accettate neanche le domande. E quindi come procede il dialogo per raccogliere la sua storia?
0: Procede che appunto la scrittrice, la giornalista cerca di parlare di cogliere i dettagli marginali, però di fatto anche quando lui racconta la sua versione, quello che lui ci racconta, lei è distratta perché lei non è interessata, si annoia alle sparatorie. Infatti nel libro non ci sono sparatorie, vengono saltate tutte le sparatorie, e non le interessa la guerra di Camorra, ma è interessata dal materiale di scarto, quello che per un altro giornalista, magari di inchiesta, un giornalista più serio, sarebbe stato inutile, appunto l'avrebbe scartato.
1: Quindi per esempio il lato umano, se di umano si può parlare.
0: Beh sì, perché umano non nel senso di bontà, perché quello non mi interessa, cioè quello che mi interessava a me è raccontare i tratti umani, in questo senso l'umanità, e quindi i rapporti, i sentimenti.
1: Come si vive da boss?
0: Sì, la solitudine, il modo contraddittorio di rappresentarsi e poi di vivere, anche il senso della giustizia, come lo pensa lui, perché lui, Peppe Misso, poi è un boss atipico.

0: parte un uomo molto intelligente, anche colto, però lui, diciamo, si è sempre posto, rifiuta la parola camorrista, e si dice prelevatore, perché ha iniziato con le rapine lui. E quello che dice: io in realtà ho fatto la guerra alla camorra.
1: Che cosa significa rapportarsi più di una volta, perché questa è un'intervista che dura anni, dicevamo, anche con il male? Si riesce a tenere il confine o si aderisce per necessità di racconto?
0: Allora, quello che volevo io, diciamo, è avvicinare l'ombra, avvicinare quello che viene raccontato come il male, indipendentemente dal fatto che lo sia o no.
1: Chi è Donna Regina?
0: Donna Regina sono un po' tutti i personaggi che compaiono nel libro. Prima di tutto è diciamo, la casa che Misso compra dopo il terremoto e diciamo, rappresenta il suo status di superboss. A Largo Donna Regina, questo appartamento tutto bianco, con l'aria condizionata, già negli anni 70 che non ce l'aveva nessuno. Però in realtà tutte, soprattutto le donne, e anche la copertina per me aveva un senso, cioè quella cosa di mettersi un polpo in testa che vale come una corona,
1: l'illusione del potere.
0: Sì, l'illusione del potere, il senso veramente del regnare, cioè che la corona può essere qualsiasi cosa e chiunque se la può mettere in testa quando vuole da solo. Però la vita reale prende il sopravvento sull'epica. La vita reale, quindi la morte, la malattia, il malessere per esempio di una figlia di 13 anni che sta male.
1: E poi c'è la morte di un'amica.
0: Sì. Si chiama M, cioè è un riferimento a Michela Murgia. E questo succede intorno a lei, mentre la storia di Misso piano piano si allontana, si avvicinano le sue vicende e il dolore vero, cioè vissuto direttamente, si allontana invece questa epica narrata.
1: Diciamo, si allontanano le corone, non c'è più bisogno, si depositano a terra.
0: Vale il discorso quello che la corona ce la possiamo mettere quando vogliamo, però vale tanto anche che ce la dobbiamo togliere.
1: Grazie.
0: Grazie a te.

Buongiorno, prima parte della giornata con tempo abbastanza incerto sulle regioni settentrionali dove specie a nord-est le probabilità di temporali saranno ancora alte, schiarite in arrivo a nord-ovest. Arrivano dei temporali, specie nella mattina e poi nelle ore calde della giornata anche sulle regioni centrali, in modo isolato ma con attenuazione solo pomeridiana. Qualche isolato temporale è atteso anche sull'Appennino del Meridione, tra il Molise e l'Alta Campania, in un contesto di sole per il resto del sud. Soleggiato anche per le due isole maggiori, con ventilazione a tratti più sostenuta, moto ondoso del mare che tende ad aumentare. Con riferimento alle temperature, attesa una diminuzione dei valori massimi al nord e al centro, aumento invece per il meridione, specie in area ionica.

tempo.

Raid russi su Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro. L'Ucraina colpisce una raffineria russa a Krasnodar. A sostegno dal vertice dei volenterosi, esercitazione militare congiunta. L'Italia non parteciperà. Trump revoca 200.000 visti per affari e turismo.

stop nella storia americana. Gli Stati Uniti intanto tagliano tutti i legami economici dell'Iran per soffocarlo economicamente. Preoccupa la corsa del prezzo dei carburanti e si riapre la richiesta di tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. È competenza degli Stati membri la risposta di Bruxelles. La ricostruzione sia veloce, così Mattarella ad Amatrice. A 10 anni dal sisma, Meloni promette un cambio di passo. Troppi rinvii, la denuncia del presidente CEI Zuppi. Un senzatetto ucciso a calci e pugni a Caserta, fermato un altro clochard, un ucraino lo avrebbe pestato a morte per 50 euro, nessuno è intervenuto a difesa della vittima. La Lazio espugna Bologna con il neoacquisto Frattesi, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie per l'Italia.

Ben ritrovati all'edicola di Rai News 24. Mentre l'Ucraina stava celebrando il 35esimo anniversario dell'indipendenza da Mosca, la coalizione dei volenterosi ha annunciato un salto di qualità nel sostegno militare a Kiev. L'Italia però sceglie ancora una volta la strada della prudenza, confermando una posizione ribadita più volte dalla Premier Meloni: nessun soldato in Ucraina, nemmeno per le esercitazioni congiunte annunciate dal presidente francese Macron. E allora aprono su questo i quotidiani di oggi. Andiamo subito sul Domani. Gli alleati, esercitazioni per Kiev, Meloni manderà solo generatori. Volenterosi celebrano il giorno dell'indipendenza con Zelensky, gli garantiscono sostegno, la premier italiana si sfila e dribbla anche la questione armi per non innervosire la coalizione. Abbiamo appunto in taglio alto l'Ucraina, ancora bombe e omissioni, faro sui silenzi di Ranucci, dunque queste ancora le indagini sull'attentato che vanno avanti. Questo Domani. Andiamo avanti con una rassegna veloce delle prime pagine. Repubblica, anche qui Kiev, passo indietro dell'Italia, missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni che resta ai margini dei volenterosi, scrive Repubblica, solo generatori, niente esercitazioni. Parla anche dei 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina da parte di Bruxelles, gli attacchi di Mosca a Mosca da parte del neo premier inglese Burnham, la prima volta per lui in Ucraina. C'è stato anche un allarme bomba, sono stati costretti i vari leader mondiali europei a nascondersi nei bunker. Andiamo ancora avanti con la prima pagina di Repubblica, che ha una fotonotizia in centropagina nella baraccopoli dei disperati, insanguinata da faide e caporali, Borgo Mezzanotte. Magari ci torneremo nel corso della rassegna. Corriere è più cauto, armi e miliardi, l'Europa con Kiev nel suo titolo, il piano di Trump, si occupa anche di questo il Corriere e tutti i giornali, per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. Poi naturalmente c'è l'Ucraina con Zelensky, la sfida, noi mai sotto lo stivale russo, dunque riprese le parole del leader ucraino. Ancora extra profitti, la crisi e il costo dei carburanti, l'Unione Europea ha detto agiscano gli stati, dunque le misure sulle accise possono fare direttamente i governi senza passare da Bruxelles. Ancora chiaramente tiene banco anche le conseguenze dopo la morte della bambina di 4 anni a Palermo per difterite, non era vaccinata, dunque ci sono varie interviste di medici immunologi come Mantovani. I bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione tra vaccini e autismo, questa è una delle varie bufale che si sentono. Andiamo ancora avanti sulla carrellata delle prime pagine, andiamo sul Messaggero che apre in taglio alto con le commemorazioni per Amatrice, 10 anni dopo il sisma, quel 24 agosto del 2016, Meloni ha partecipato, commossa per i 10 anni dal terremoto, è stata anche applaudita flebilmente, lacrime per Amatrice tra memoria e rabbia, il Colle dice ricostruire subito, l'Europa difende i cieli Ucraina, Italia, niente armi, Palazzo Chigi, anche qui il Messaggero dice noi invieremo generatori elettrici. La Stampa, puniremo chi fa affari con

Iran, si concentra su questo, il quotidiano piemontese, il segretario al tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni, l'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime, Trump chiamerò i leader di tutto il mondo, Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington con questa fotonotizia del presidente Zelensky alla celebrazione dell'anniversario dell'Ucraina, è stato una parata con droni terrestri, droni nel cielo, droni nel Dnipro, nel fiume. Quindi per la prima volta diciamo, abbiamo visto queste nuove armi, ormai nuove, non più purtroppo. Il commento di Molinari, Donald sfida la Cina e i Pasdaran, ancora sulla stampa 10 anni dopo Amatrice da ricostruire e quindi l'omelia di Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, l'intervento appunto di Mattarella. Andiamo ancora avanti con Avvenire, le solite armi, il giornale della CEI solitamente è contro naturalmente la guerra, il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev, l'Italia offrirà generatori, inviato Vaticano Gallagher è arrivato a Mosca, ci starà appunto per qualche giorno per tentare di parlare con i vari esponenti del Cremlino. Poi abbiamo una fotonotizia dove i caporali uccidono ancora tra gli ultimi di Borgo Mezzanone, anche qui viene ripresa e poi naturalmente la benzina perché scade il tagliaccise domani, il governo frena sul rinnovo, l'esecutivo è a caccia di risorse, lo stiamo raccontando, i prezzi al distributore però continuano a salire. Il giornale, anche qui i prezzi del petrolio fuori controllo, con la benzina scarica barile dell'Europa, Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, quindi qui vediamo una lettura diversa, come chiesto dall'Italia e da altri paesi, fate da soli. Il governo studia interventi mirati sul caro carburanti, la sinistra specula sul Salasso. Anche qui abbiamo il decennale del terremoto con la promessa di Meloni, noi sempre con Amatrice e qui viene immortalato un momento di della Premier tra i terremotati del paese che è stato più colpito dal sisma di 10 anni fa, ancora politica estera, gli USA isolano Teheran, asfissiamo il regime, ancora quello che succede in Rai, Ranucci via da Report, addio pure al seggio, la Rai non gli darà un'altra trasmissione. Il Fatto in taglio alto, anche qui Amatrice, ricostruito solo il 40% in 10 anni, si concentra anche Il Fatto su, ci sono i primi film della mostra del cinema, alcuni li possono già vedere, dunque a Venezia il film sullo sterminio di Israele a Gaza. In centropagina invece Meloni è poco volenterosa, dunque anche qui la scelta di non collaborare, di non mandare appunto soldati neanche per le esercitazioni proposte dai francesi, ma porta Leonardo a Kiev. Esercitazioni in Ucraina, Roma fa droni in loco. Il Fatto scrive affari da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti, ma il colosso italiano investe in armi ucraine. Questo Il Fatto, andiamo ancora sul Manifesto, poligono di tiro, la videoconferenza durante la riunione della coalizione ieri a Kiev, zero diplomazia, scrive Il Manifesto, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sia la condivisione di tecnologie per Kiev, può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea, anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no, ancora poi sui carburanti alle stelle, benzina, governo senza soldi né scuse, scrive Il Manifesto. Sole 24 ore, voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Questa è l'apertura che sceglie il Sole 24 Ore per oggi. Il Foglio, abbiamo ancora missili per una pace accettabile, dunque la decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata per Kiev che potrebbe essere arrivata tardi, però scrive Il Foglio, è una buona notizia, la svolta dell'offensiva ucraina e l'incognita che si cela dietro ad una Russia agonizzante. La politica extra imbrogliona, poi scrive Il Foglio, Schlein vuole la tassa sugli extra profitti subito da solo,
soli, la patrimoniale invece solo a livello europeo. Il ministro dell'economia fa l'inverso, dietro non c'è una teoria dell'Unione ma il sondaggio del giorno. Ancora di Salvatore Merlo, il dibattito che continua sulla cultura woke, scrive Merlo, c'è quella woke, c'è quella del formaggio, meno cultura c'è in Italia e più la si spalma, cita la scrittrice Chiara Valerio che ieri appunto aveva scritto un pezzo. Ancora si parla poi di Ucraina sul Foglio, ma ne andremo più in dettaglio più avanti. La Verità si concentra su questa, in realtà, fake news, perché l'hanno smentita. Anche ieri abbiamo parlato con un immunologo che diceva che appunto la difterite non l'hanno portata i migranti, scrive così però il titolo della Verità, e con un articolo di fondo del direttore Belpietro, i maxi utili non esistono, benzina cara per il green. E allora queste sono le prime pagine, adesso andiamo più nel dettaglio sui giornali per parlare appunto ancora una volta di Iran, perché partiamo da qui e poi ci concentriamo sugli altri temi di politica estera, soprattutto sull'Ucraina. Però la stampa si concentra su quello che ha detto ieri Bessent, che lancia questa operazione Outcast. I paesi che aiutano il regime verranno esclusi dal sistema del dollaro. Il presidente USA chiama i leader mondiali per farli adeguare. Teheran, chi è complice, subirà conseguenze. Dunque sull'Iran, la madre di tutte le sanzioni. Ancora Stampa con un approfondimento di Kenneth Rogoff, un economista di Harvard, che parla così Trump compatta il regime, l'Unione rischia la stagflazione, l'assedio spinge i Pasdaran all'intransigenza, l'Europa è l'anello debole. Questo l'hanno detto in più esperti da quando è iniziata questa guerra a fine di febbraio. Ancora Rogoff dice la leadership militare iraniana vuole restare al potere, il timore è che ci possa essere uno stallo persistente. Oltre ai rincari globali c'è il problema dei debiti pubblici, la possibilità di una crisi sistemica è molto elevata. La BCE ha ragione a temere una brusca correzione delle azioni legate all'intelligenza artificiale. Andiamo poi sul Domani, perché si concentra su quello che è accaduto ieri. Dunque i volenterosi che si sono incontrati a Kiev, il neo premier britannico Burnham per la prima volta è andato in Ucraina, ha incontrato appunto Zelensky, la nostra premier si è collegata in videoconferenza e dunque hanno lanciato queste esercitazioni dei volenterosi da settembre. Gli alleati continuano ad assicurare sostegno al presidente Zelensky all'Ucraina, Burnham promette armi e collaborazione militare, Mosca così partecipa alla guerra. Naturalmente Mosca non è d'accordo. Ancora sul Domani si concentra sul fatto che il Meloni dribbla il nodo delle armi e promette generatori a Kiev, evita le frizioni nella coalizione, intanto deve anche affrontare problemi interni e caos benzina. L'Unione Europea scarica sugli stati l'introduzione di tasse sugli extra profitti. Ancora avanti, perché anche il Corriere si occupa della spinta europea per Kiev, Macron che lancia le esercitazioni. E poi vi dicevo una novità triste, perché siamo in guerra, una novità dei droni che per la prima volta hanno partecipato a questa parata militare, aerei in volo a Maidan, navali nel Dnipro, prima sfilata senza pilota, nell'arsenale molti missili fatti in casa, ma non i Patriot, che sono proprio quelli che servono maggiormente in questo momento all'Ucraina per difendere le città e soprattutto i civili, perché nel mese di luglio-agosto sono aumentati notevolmente rispetto ai mesi precedenti i civili ammazzati dai missili abbastanza di precisione russi. Marta Serafini scrive, Zelensky nel giorno dell'indipendenza non saremo ciottoli sotto il piede di Putin, questa una parte del discorso del presidente ucraino. Si concentra anche sull'Ucraina, Avvenire, missili a lungo raggio per Kiev, il via libera di Londra e Parigi, e ancora l'Avvenire poi parla anche del viaggio
del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, che arriva oggi in Russia, sarà

Lì fino a venerdì vedrà anche il metropolita Ilario nel consigliere di Putin Ushakov, previsto entro settembre anche poi il viaggio di Zuppi. Allora leggiamone un pezzo di questo articolo di Lucia Capuzzi. Dall'ultimo viaggio sono trascorsi molto più dei quasi 5 anni registrati dal calendario. Nel novembre del 2021, quando si è svolta la precedente missione a Mosca dell'arcivescovo Paul Gallagher, una nuova e difficilissima stagione geopolitica era alle porte, a inaugurarla 3 mesi dopo la guerra del Cremlino all'Ucraina. Da allora nel mappamondo i conflitti si sono moltiplicati, l'impiego disinvolto della forza mina i fondamenti dell'architettura multilaterale. Eppure la Santa Sede prosegue ostinatamente nella via del dialogo. Ricordiamo che anche è grazie alla Santa Sede che ci sono la maggior parte degli scambi di prigionieri. In quest'ottica va inquadrato l'arrivo ieri nella capitale russa del segretario Gallagher. Dimensione propriamente diplomatica si affianca a quella ecclesiale. Oggi l'appuntamento cruciale, l'incontro tra Gallagher e Lavrov, lo stesso ministro degli esteri con cui si era visto nel 2021. Poi è prevista la riunione con il metropolita Antoni di Volokansk, responsabile per le relazioni esterne della Chiesa ortodossa russa, che dal 22 ha preso il posto di Ilarion. Domani il numero 2 della diplomazia della Santa Sede vedrà Ushakov, il consigliere del presidente per la politica estera. Dunque un'agenda davvero molto fitta quella a Mosca, e appunto si cerca in qualche modo di portare avanti la diplomazia. Andiamo su Repubblica, vi leggo questo approfondimento di Andrea Bonanni, la scommessa ucraina dell'Europa. Dunque si gioca, ancora Bonanni ripete ancora una volta che sull'Ucraina si gioca l'identità dell'Europa. Gli Stati Uniti del presidente Biden hanno difeso l'Ucraina, la scelta di restare in Occidente con vigore, ma Trump ha ribaltato le carte in tavola, prima platealmente attaccando Zelensky alla visita alla Casa Bianca, poi ha stretto un accordo con Putin in Alaska un anno fa per costringere Kiev a cedere territori e sovranità, infine ha sospeso ogni aiuto militare ai combattenti ucraini. Zelensky, scrive Bonanni, può comprare a caro prezzo armi americane, ma quando ne ha più bisogno, come adesso dei missili Patriot, le armi promesse e non arriva. Dunque questo un approfondimento di Bonanni su Repubblica. Andiamo invece sulla stampa, perché cambiamo argomento, abbiamo visto che nelle prime pagine ci sono e si parla molto di come aggirare questo taglio, questo aumento del gasolio e della benzina, frutto appunto della guerra in Iran, e dunque l'Unione Europea boccia gli extraprofitti dei petrolieri. Tajani apre un contributo concordato, il taglio delle accise sul gasolio prolungato fino a domani, le categorie chiedono la proroga, contatti tra Meloni e Giorgetti. Tajani e Forza Italia non era convinto sul tassare gli extraprofitti. Con le banche abbiamo trovato una soluzione, facciamolo anche con le compagnie petrolifere. Dice appunto il vice premier, anche si occupa di extraprofitti anche Libero. Tajani frena, tassarli è una patrimoniale. Schleiner rilancia l'imposta, il vice premier: io sono per il dialogo con le compagnie petrolifere. Bruxelles boccia un prelievo europeo. Tajani dice: la tassa è un mantra della sinistra, io sono per trovare un accordo con le compagnie. E Libero scrive anche che finora la guerra in Iran ci è costata ben 12 miliardi di euro in 6 mesi. Il conto energetico che la guerra presenta all'Italia, secondo le stime del CNA, tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti alla crisi. Un conto che grava sulle famiglie e sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA infatti stima che in 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto 900.000 tonnellate, il livello più elevato degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025.
Andiamo poi a vedere sul giornale che titola su questo lo scaricabarile di Bruxelles. Caro carburanti, l'Europa si sfila e all'Italia tocca muoversi da sola. Il campo largo della propaganda, corsa a speculare sui prezzi alle stelle, e Schlein tassa gli extraprofitti anche dove non esistono, scrive il Fatto. Andando poi sul Corriere della Sera, sulla politica, regole, leadership, programma, le insidie e dietro le primarie, dunque si parla ancora di primarie. Ieri c'era un retroscena sui giornali anche di alcuni esponenti del centrosinistra come Franceschini che cercano di evitarle, se ne parla, non si è ancora trovata una soluzione. Il duello, scrive Il Corriere, peserà anche sulle liste e gli equilibri nei partiti e la possibile data ancora non c'è. Poi andiamo in dettaglio. Con i gazebo si rischia di perdere consensi, un clamoroso autogol. L'intervista di Monica Guerzoni all'ex ministro Roberto Speranza, meglio mettere un nome simbolico sulla scheda, e dunque Speranza dice no, sono un errore politico, vanno evitate le primarie, ci stiamo scivolando dentro senza aver ragionato fino in fondo sul significato e sulle conseguenze politiche ed elettorali. La Guerzoni chiede, Schlein invece ci crede, si dice pronta alla sfida con Conte, lei teme che non possa vincere contro Meloni, Speranza risponde, egli ha tutte le carte in regola, il governo è in palese difficoltà nel rapporto col paese reale, nonostante l'instancabile propaganda della destra, gli italiani toccano con mano l'incapacità di affrontare i problemi, a partire dal costo della vita. In questo contesto le forze progressiste hanno avuto la capacità di credere in quel percorso unitario così indispensabile per costruire un'alternativa, però diciamo la decisione su primarie sì, primarie no ancora non c'è. Corriere della Sera poi si concentra anche sulle suppletive in Calabria, le tensioni dopo il passaggio di Giannetta al fronte di Vannacci, il candidato scippato e i timori della sconfitta, il caso Calabria che agita Forza Italia. Appunto Vannacci ha annunciato la corsa di Giannetta dicendo di Roscioli un romano eletto con i voti dei reggini. Questo sul Corriere della Sera. Ancora poi Repubblica parla anche appunto del programma shock di Vannacci, no all'aborto, basta gay in TV, dunque il Fronte Nazionale vuole abrogare le unioni civili, limitare la libertà religiosa, portare i militari in classe, lo stop, programmi omosessualisti, più voti a chi fa figli, l'opposizione al limite del nazismo. Dunque il leader di Futuro Nazionale, che è anche deputato europeo eletto con la Lega, insomma, racconta la sua strategia che di fatto non cambia, fa sempre parlare di sé, alzando continuamente il tiro, spostando ancora di più a destra il discorso pubblico, e qui siamo su Repubblica. Allora vi farei ancora vedere su Libero, si concentra sul, era anche in apertura, le lacrime di disperazione della mamma del Bosco, dopo 9 mesi non si sa neanche dove i bimbi andranno a scuola, e dunque scrive Libero, Catherine piange davanti ad un carabiniere, non ho nulla contro le forze dell'ordine, sono traumatizzata, i 3 figli sono in comunità a Vasto, bisogna decidere in che località iscriverli e dal tribunale tutto tace da metà giugno. Ancora una intervista alla Garante per l'infanzia Marina Terragni, quei poveri piccoli hanno subito troppi traumi, e ancora scrive Libero, non c'è ragione per tenerli lontano dai genitori, i bambini vanno liberati. Ancora vi farei vedere un importante, sempre tornando all'Iran, ne parla anche Repubblica, la morsa americana sull'Iran, sanzioni sul tech e il commercio, puniremo chiunque lo aiuti, dunque le parole molto, molto forti del segretario del tesoro americano Scott Bessent, super misure economiche, nessuno escluso, nemmeno la Cina, taglieremo fuori dal sistema del dollaro i paesi che riciclano denaro con Teheran, sono state colpite anche cripto e trasporti, e Trump che dice
dice il Rial crolla, il regime sta collassando, ma poi viene intervistato anche a firma di Gabriella Colarusso Adnan Mazarei, l'economista di origine iraniano, che è stato anche vice direttore del Fondo Monetario Internazionale per Asia e Medio Oriente, scrive: in realtà questo è un piano fragile, Mosca e Pechino non collaboreranno, a pagare sarà, come accade da anni e da mesi, soprattutto per questa guerra a questa parte, a pagare sarà la gente, ma i Pasdaran resisteranno, scrive ancora lui, aumenterà la povertà, ma non credo che il governo modifichi la sua politica estera, la sua strategia militare, e ancora i guardiani si stanno preparando a reprimere qualsiasi protesta, agiranno con maggiore severità rispetto al passato. Dunque questa un'analisi interessante su quello che sta accadendo. Ancora su Repubblica un'altra intervista di Sara Scarafia a Van Reybrouck, scrive: una nuova governance del mondo con i cittadini al centro, questa è la tesi dello scrittore, autore del bestseller Congo, nell'ultimo suo libro sul clima. Fermiamo il conflitto scoppiato tra l'umanità e il pianeta. Dunque questa è un'immagine, ne abbiamo viste tantissime quest'estate, di incendi indomabili dalla Francia ai mesi scorsi in California. Dunque qui è una foresta in fiamme in Patagonia. E dunque lui scrive: sul nostro continente si è già realizzata una parziale integrazione tra le nazioni, può essere il punto da cui partire per affrontare l'emergenza. Dimenticare il mondo, pensare alla terra, lavorare ad una nuova diplomazia globale che metta al centro i cittadini, perché stavolta il conflitto è tra l'umanità e il pianeta. Non ci va leggero, David Van Reybrouck. Dunque potrebbe sembrare un sognatore, ma in realtà è uno storico, archeologo, filosofo, autore appunto di libri fondamentali come Il monumentale Congo, lo avrete letto, che poi è diventato un bestseller. Dunque ha scritto un nuovo libro, Il mondo e la terra, un nuovo saggio che esce oggi, un manifesto che però guarda al futuro, dunque su come come cercare di risolvere questo problema. E lui appunto parla di una nuova leadership globale. Le istituzioni sovranazionali esistenti hanno svolto un ruolo importante su altri fronti, ma ormai non sono più in grado di gestire questa situazione, e quindi lui ne cita appunto di altre di soluzioni. Ancora in chiusura di rassegna vi faccio ancora vedere su Repubblica: tutto sarebbe più brutto senza Antonio Cederna. 30 anni fa moriva il grande ambientalista, fu grazie proprio alle sue campagne che all'Italia e a Roma soprattutto furono risparmiati scempi ancora peggiori, una lezione ancora viva, leggetelo, è un bell'articolo. E si chiude così la nostra rassegna stampa.

Buongiorno, prima parte della giornata con tempo abbastanza incerto sulle regioni settentrionali dove specie a nord-est le probabilità di temporali saranno ancora alte, schiarite in arrivo a nord-ovest. Arrivano dei temporali, specie nella mattina e poi nelle ore calde della giornata anche sulle regioni centrali, in modo isolato ma con attenuazione solo pomeridiana. Qualche isolato temporale è atteso anche sull'Appennino del Meridione, tra il Molise e l'Alta Campania, in un contesto di sole per il resto del sud. Soleggiato anche per le due isole maggiori, con ventilazione a tratti più sostenuta, moto ondoso del mare che tende ad aumentare. Con riferimento alle temperature, attesa una diminuzione dei valori massimi al nord e al centro, aumento invece per il meridione, specie in area ionica.

Thank you.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie a Kiev. Ieri riunione dei paesi volenterosi in occasione dei 35 anni di indipendenza del paese da Mosca. La Francia concede l'autorizzazione ad assemblare in Ucraina missili a lungo raggio per la difesa aerea. Annunciate esercitazioni congiunte da ottobre, alle quali non parteciperà l'Italia. Nella notte altri raid russi su Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro, colpita da droni ucraini, una raffineria nella regione di Krasnodar in Russia. Guerra finanziaria tra Stati Uniti e Iran, misure annunciate nel D-Day economico dal segretario al tesoro Bessent, inasprite le sanzioni contro Teheran e i suoi partner commerciali come la Cina, la valuta iraniana tocca i minimi contro il dollaro, nella notte colpita una petroliera nello stretto di Hormuz. Prorogato solo per 2 giorni il taglio delle accise sul diesel, non è in programma al momento un altro consiglio dei ministri per ulteriori valutazioni, fa sapere il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. La Commissione europea frena sulla richiesta di tassare a livello europeo gli extra profitti delle grandi compagnie energetiche, richiesta avanzata da alcuni paesi, tra questi l'Italia. La competenza è degli Stati membri, la posizione di Bruxelles. Serie A, sospetta frattura al quinto metatarso per il Diz, la Juventus rischia di perderlo per 2 mesi nei posticipi di ieri, Lazio Corsara a Bologna con il gol di Frattesi, Roma valanga sulla Fiorentina 4-0 con la tripletta di Malen. Dunque in primo piano la riunione dei volenterosi ieri a Kiev in occasione delle celebrazioni per i 35 anni di indipendenza dell'Ucraina. Da ottobre annunciate esercitazioni congiunte, l'Italia non prenderà parte, l'ha confermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un allarme aereo costringe il Presidente del Consiglio europeo Costa e il Presidente finlandese Stubb, come vediamo nelle immagini, in un rifugio. Sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: L'unità di tutti i volenterosi, i paesi alleati nel sostenere Kiev affinché servirà con aiuti anche militari e se necessario con più sanzioni. Questo in sintesi l'esito del vertice nel pomeriggio a Kiev, la capitale ucraina in mattinata aveva vissuto un altro momento importante, ovvero la presenza dei leader alle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza del paese. È stato lo stesso Zelensky ad accoglierli, tra i tanti i leader dei paesi nordici e baltici, il presidente del Consiglio Rui Costa e il premier britannico Burnham al suo primo viaggio all'estero. Zelensky ha ribadito: non finiremo sotto il tallone della Russia, ha ricordato le aspirazioni europee e il fermo attaccamento ai valori democratici del popolo ucraino. Tutto questo mentre l'Unione Europea proprio oggi ha garantito altri 6 miliardi di aiuti militari a Kiev per radar e difese contro gli attacchi missilistici, e dalla Gran Bretagna è arrivato un aiuto nella concessione delle licenze per i missili a lungo raggio. Intanto fuori dalla capitale ancora attacchi in altre zone dell'Ucraina con feriti.
0: E nella notte altri attacchi, lo dicevamo, russi simultanei su Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro, in Russia droni ucraini sulla raffineria nella regione di Krasnodar, i russi alle prese con le conseguenze della guerra nella vita di tutti i giorni. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Agosto, mese nero nel calendario della storia russa. Dai tentativi di golpe alle peggiori crisi economiche e politiche succede sempre tutto ad agosto. Forse solo coincidenze, ma anche quest'anno per i russi non è un periodo facile. I frequenti attacchi ucraini contro le raffinerie hanno privato di carburante il paese, tra i maggiori produttori di petrolio al mondo. Ora la Russia è costretta a importare benzina. Incolonnati in code chilometriche, gli automobilisti aspettano ore e ore. Pazienti e rassegnati hanno paura di parlare, ma qualcuno ci racconta le sue disavventure.
3: Ero rimasto a secco. Per fortuna mi hanno fatto saltare la fila, altrimenti avrei dovuto spingere il taxi.
4: Aspetto da 2 ore, perché era finita la benzina. È sempre così.
2: Colpire l'economia di Mosca che finanzia la guerra è l'obiettivo di Kiev. Sotto attacco dei droni ucraini anche i colossi dell'e-commerce Wildberries e Ozon. Quasi il 90% dei russi fa acquisti online e ora è alle prese con la merce mai arrivata a destinazione. E le cose non vanno meglio neanche nei mercati della città.
5: I prezzi sono aumentati, lo scenario è molto brutto. Forse dipende dalla situazione politica e militare. militare del nostro paese.
3: È tutto più caro, soprattutto i generi alimentari. Vado in cerca di sconti. Anche i fiori costano tantissimo. Ma è il compleanno della mia ragazza. Solo per lei non bado a spese.
0: È diventata una guerra finanziaria, quella annunciata dall'amministrazione Trump contro l'Iran. Il segretario al tesoro Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti contro Teheran e contro i suoi partner commerciali, tra questi anche la Cina, sollecitati da Washington a scegliere tra i terroristi e l'America. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
6: We're launching operation.

0: Facciamo l'operazione emarginazione economica per precludere qualsiasi opzione nelle mani del regime iraniano. Così il ministro del Tesoro negli Stati Uniti, in esecuzione dell'ordine di Trump di avviare contro l'Iran quella che ha definito una guerra economica senza precedenti. Il Tesoro, dice Scott Bessent, ha mappato ogni nodo, facilitatore e azienda usata dall'Iran per contrabbandare petrolio aggirando le sanzioni. Ed è proprio questa la principale difficoltà degli Stati Uniti. Teheran da anni si è adattata a vivere sotto sanzioni occidentali. Per stringere il cappio, termine usato da Bessent, bisogna coinvolgere paesi non allineati alle scelte di Washington, in primis la Cina, grande acquirente del petrolio iraniano, ma anche la Russia. Annunciando sanzioni secondarie, cioè dirette non all'Iran ma a chi vi commercia, Bessent dice: è tempo delle scelte per i leader mondiali, tra prosperità e isolamento, tra pace e terrore, tra America e Iran. Dalla guerra economica a Teheran, che non esclude il ritorno alla guerra guerreggiata, dice il ministro Exet, alla guerra commerciale al Canada. Ci ha fregato per anni, sono loro ad aver bisogno di noi, non noi di loro. Così Trump a mezzo social mentre annuncia l'incremento dei dazi al 50% su auto e acciaio canadesi. Mossa senza senso né economico né politico, commenta il Wall Street Journal.
1: Frena la Commissione europea sulla richiesta presentata da alcuni paesi di tassare gli extra profitti delle grandi compagnie energetiche, tra questi paesi anche l'Italia, la tassazione di competenza degli Stati membri, la replica di Bruxelles, prezzi che continuano a salire, prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 26 agosto. Il governo valuta le prossime mosse. Sentiamo Annalisa Salzano.
2: La risposta è chiara, la tassazione degli extra profitti è competenza degli Stati membri. Insomma, Bruxelles non farà da ombrello a quei paesi che intendono tassare Big Oil, le grandi compagnie petrolifere mondiali che stanno macinando guadagni plurimiliardari dallo scoppio del conflitto con l'Iran. Alla lettera con cui alcuni Stati, tra cui Germania e Italia, hanno sondato l'eventualità che la Commissione si faccia promotrice di proposte in tal senso, risponde infatti così l'esecutivo comunitario. Gli Stati membri possono già avvalersi dei propri poteri fiscali nazionali per affrontare i costi in termini di equità sociale, per progettare misure come la tassazione degli extra profitti, se lo desiderano, come indicato nella comunicazione Accelerate EU del 22 aprile. Intanto però i prezzi salgono ancora. Secondo il monitoraggio del Ministero delle Imprese, la benzina costa 2,10 centesimi di euro al litro e il gasolio 2,131, mentre in autostrada i prezzi medi sono 2,88 e di 2,204, anche se non mancano casi di picchi sopra i 2,6. Rincari che la CNA ha messo in fila, calcolando che negli ultimi 6 mesi la guerra in Iran è costata circa 12 miliardi all'Italia, quasi la metà per i carburanti, e questo nonostante i 2,5 miliardi di sconti messi in campo dal governo. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 26 agosto, il governo studia adesso le prossime mosse, che potrebbero consistere anche in sconti mirati per i settori più esposti e fasce della popolazione più fragili, piuttosto che in tagli generalizzati.
1: Il confronto politico su questo tema nel governo, Forza Italia frena sulla proposta di tassazione degli extra profitti, le opposizioni incalzano, basta soluzioni tampone e puntano il dito contro la proroga del taglio delle accise sul diesel. Benedetta Bidini.
3: Nella maggioranza è Forza Italia a chiudere all'ipotesi di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Il concetto di extra profitto non esiste in diritto, le parole del vice premier Tajani. Bisogna invece colpire chi fa speculazioni. Se il partito della premier guarda il taglio del cuneo fiscale, da sempre la Lega è favorevole ad intervenire sugli extra profitti delle compagnie.

0: Pirle Conte punta il dito contro la proroga del taglio delle accise, uno schiaffo in faccia alle famiglie. Un decretino, affonda Renzi, Italia Viva, dal governo Meloni, tante promesse e zero risultati.
1: L'anniversario, 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia, messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, una pagina drammatica della storia repubblicana. La ricostruzione va ultimata velocemente. Sentiamo Francesco Accardo.
2: Una pagina drammatica nella storia della Repubblica, un monito costante sulla necessità di potenziare meccanismi di prevenzione e intervento in caso di terremoto, fenomeno al quale il territorio italiano è soggetto. Il presidente Mattarella ricorda la notte del 24 agosto di 10 anni fa, i 299 morti, 365 feriti, i 40.000 sfollati, le scosse che colpirono Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e durarono fino all'inizio del 2017. Il capo dello Stato sottolinea l'opera dei tanti volontari accorsi da tutta Italia che furono, dice, segnale di speranza e ripartenza e che, come in altre catastrofi naturali, testimoniarono lo spirito di solidarietà che unisce il popolo italiano. Adesso, però, è il richiamo di Mattarella, bisogna portare a termine la ricostruzione, ultimare nel più breve tempo possibile un percorso di risanamento non privo di complessità, che è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia, normalità che passa anche e soprattutto dalla scuola, e sarà proprio ad Amatrice il capo dello Stato il 21 settembre a inaugurare l'anno scolastico.
1: La cronaca con l'omicidio del senzatetto avvenuto a Caserta, convalidato il fermo di un uomo che ha confessato il delitto per un debito di 50 euro. Il video dell'aggressione è stato poi postato sui social network. Angela Caponnetti.
3: Ucciso per un debito di pochi euro. Per questo Guido Roviello, clochard di 62 anni, è stato picchiato a morte da un altro senza tetto mercoledì scorso in piazza Sant'Anna a Caserta. Tutto questo mentre la gente intorno osservava e filmava la scena. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, il video, poi finito sul web, è stato comunque fondamentale per ricostruire i fatti e risalire al presunto responsabile. Un cittadino ucraino fermato per omicidio aggravato da futili motivi. Il video mostra Guido mentre discute con quest'altro uomo che poi lo aggredisce facendolo cadere per terra, proseguendo su di lui con calci alla testa e al torace, finendolo con un pugno in faccia. Tutto sembra per 50 euro di elemosina. Dietro la tragica fine di Guido, la sua storia di ex cameriere che dopo aver perso il lavoro è finito per strada, anche se di recente aveva trovato riparo a Maddaloni e frequentava la mensa della chiesa di Nostra Signora di Lourdes e la comunità di Sant'Egidio a Caserta.
4: Siamo tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono violenti e tragici a Piazza Sant'Anna.
3: Nel video pubblicato sui social è evidente come nessuno sia intervenuto per fermare il pestaggio, un gesto che forse avrebbe potuto salvare la vita di quest'uomo descritto da tutti come buono e mite, finito nel mondo degli invisibili.
5: La differenza nasce dalla non conoscenza, dal pregiudizio. Conoscevamo Guido, un percorso anche di inclusione e di integrazione con questi nostri amici che sono in difficoltà e come Guido hanno cercato di integrarsi, di trovare un lavoro.
1: A Milano oggi udienza di convalida per il rapper Tony Boy, arrestato per spaccio e detenzione di una pistola con matricola a brasa. Davide Gangale.
6: Tony Boy, l'ultimo di una lunga serie di rapper finiti nei guai con la giustizia, è in carcere a San Vittore con l'accusa di spaccio e detenzione di una pistola clandestina, la perquisizione postata in diretta sui social, la vita reale che diventa subito spettacolo, come fosse il video di un brano ancora inedito.
7: Oh, ragazzi, sono con 15 sbirri in casa, stanno perquisendo tutto.
6: Sempre a Milano, a luglio, è toccato a Sacchi, indagato per lesioni aggravate dall'odio religioso. Avrebbe indicato al branco due ragazzi ebrei con la kippah. Uno ha rimediato la frattura del setto nasale. E poi Ney Maezza e Baby Gang, in piena pandemia, a San Siro con altri 300 giovani per girare una clip. Sassi e bottiglie lanciati contro le forze dell'ordine. Per Baby Gang, pochi mesi fa, la condanna in primo grado per detenzione di una pistola con matricola a brasa. Sulle spalle di Simba La Rue, invece, due verdetti definitivi a oltre 7 anni. Mentre Shiva è accusato di aver ferito due persone a colpi di pistola davanti al suo studio a Settimo Milanese.
1: La vicenda della bambina morta a Palermo per difterite riporta in primo piano il tema dell'importanza dei vaccini. Antonello

0: Travaglini.
1: La difterite è un'infezione provocata da un batterio che produce una tossina che colpisce le alte vie respiratorie, ma che può danneggiare anche organi e tessuti. Si trasmette principalmente per via aerea tramite le goccioline di saliva emesse con tosse o starnuti. Il periodo di incubazione dura da 2 a 5 giorni. Gli individui che sviluppano la malattia vanno trattati immediatamente con l'antitossina e una terapia antibiotica, quindi messi in isolamento per evitare che contagino altre persone.
2: La difterite è una malattia che colpisce le alte vie, le vie respiratorie, e può essere indubbiamente anche confusa con la tonsillite, perché si formano delle placche biancastre a livello proprio della gola, a livello delle tonsille. Dopodiché queste placche diventano talmente importanti, talmente grosse, che impediscono proprio soprattutto ai bambini di respirare correttamente, ed è la ragione per cui poi ci sono queste forme così gravi, dove naturalmente bisogna procedere con l'intubazione per permettere ai bambini di respirare. Se si interviene rapidamente con una terapia antibiotica e soprattutto con l'antitossina, si gestiscono questi casi, che sono davvero rari, o almeno lo erano fino ad oggi.
1: La prevenzione però passa soprattutto dal vaccino. Sviluppato nei primi anni 20 del Novecento, in Italia divenne obbligatorio per i nuovi nati nel 1939. Prima delle vaccinazioni, nel nostro paese si contavano decine di migliaia di casi ogni anno. Oggi sono rarissimi e riguardano principalmente bambini non vaccinati.
0: E ora con Futuro 24 parliamo di metodi innovativi per monitorare l'ambiente dalla Calabria alla Val d'Aosta e scopriamo i nuovi sistemi per tutelare il territorio.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di monitoraggio della biodiversità. Andiamo in Calabria, a Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, sede di un vasto progetto finanziato dal PNRR che ha testato dei metodi innovativi. Si chiama Sila Biometric.
1: Quasi 74.000 ettari di area protetta fra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Il Parco Nazionale della Sila si estende su un massiccio montuoso nel cuore del Mediterraneo. Una vetta che supera i 1.900 metri, Monte Botte Donato. Un vasto territorio ricoperto da foreste, valli, fiumi e laghi, con moltissime specie animali e vegetali.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto alla sede del Parco Nazionale.
0: Grazie.
1: Nella sede dell'ente parco a Lorica incontriamo il direttore Ilario Trecosti.
0: È un luogo molto ricco di biodiversità.
2: È straordinariamente ricco di biodiversità. Uno degli obiettivi, l'obiettivo principale che noi abbiamo è proprio quello di tutelare e conservare la biodiversità presente in modo straordinario in questo territorio. Questo territorio è stato negli anni appunto oggetto di tutta una serie di ricerche proprio per capire la consistenza della biodiversità.
0: Quali sono le specie simbolo?
2: La specie principale per noi è il lupo, poi ce ne sono tantissime altre. Da qualche tempo è ricomparsa la lontra in questo territorio che stiamo monitorando e studiando. Abbiamo proprio in questo momento in corso un progetto proprio per fare un piano di azione sulla tutela della lontra e quindi le specie sono tantissime.
0: È un ambiente particolare perché, pur essendo nell'Italia meridionale, in mezzo al Mediterraneo, siamo ad alta quota.
2: Siamo ad alta quota, siamo a 1400 metri, le punte più alte arrivano intorno ai 2000 metri. È particolare questo posto perché ha presenza di molta acqua, abbiamo tre laghi artificiali che vengono utilizzati per la produzione di energia e per fini irrigui.
1: Fra i progetti più recenti e ambiziosi c'è Sila Biometric, finanziato dal National Biodiversity Future Center con fondi del PNRR e sviluppato in collaborazione con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e l'Ambiente Cursa, l'Università della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.
2: Questo progetto è un progetto innovativo proprio perché va nella direzione di verificare la presenza appunto della biodiversità non solo dal punto di vista della conservazione, perché questo, come dicevo prima, è l'obiettivo principale, ma cercare di

0: capire come questa biodiversità può produrre economia, come può essere utilizzata anche per fini economici, ed è quello che il progetto si è prefisso e che ha raggiunto come obiettivo.
1: L'attività si è svolta in più fasi utilizzando un mix di dati raccolti sul campo e di immagini satellitari e usando anche l'intelligenza artificiale.
2: L'innovazione tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale sicuramente ci può aiutare a monitorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi, soprattutto ovviamente degli ecosistemi complessi dentro i quali siamo e viviamo. Abbiamo iniziato ad analizzare quelli che erano i dati storici che aveva l'Università della Calabria, dei rilievi fatti nel parco. Abbiamo dall'altra parte identificato quelle che erano le serie storiche, cioè quante volte i satelliti erano passati sul parco, così che avessimo delle immagini relative ai 5 anni precedenti al progetto da poter analizzare. E poi abbiamo iniziato a lavorare per identificare gli elementi da controllare. L'Università della Calabria ha rilevato 77 specie tra flora e fauna in 3 aree del parco.
1: A quel punto, insieme alla startup 17 Tons, sono stati realizzati un modello e questa piattaforma informatica che sintetizza la situazione mostrando l'evoluzione della biodiversità all'interno del parco, i luoghi più in salute e le zone, poche per fortuna, dove c'è stato qualche peggioramento. Il tutto anche a beneficio degli operatori economici locali.
2: Abbiamo realizzato una mappa interattiva che consente di vedere come si è trasformata la biodiversità nel tempo. Sicuramente sarà utile all'ente parco, ma sarà utile anche agli operatori forestali dell'ente parco, perché un altro elemento che è stato portato avanti nel progetto è stata la diffusione di queste informazioni e della formazione per la generazione di crediti di carbonio.
1: Un modello da continuare a usare e da aggiornare in futuro. È una metodologia che ora è a disposizione ed è potenzialmente replicabile anche in altre aree protette. Il prossimo passo avrà un focus particolare sulla gestione forestale. Con il progetto Sila Carbonscape ci si concentrerà sulla biomassa, in particolare il legno di scarto, da raccogliere e trasformare in un carbone vegetale con vari utilizzi e per generare appunto dei crediti di carbonio, con benefici per l'economia locale. La biodiversità, insomma, è una delle ricchezze del territorio e la conoscenza scientifica è un pilastro essenziale per la sua conservazione. Ecco un altro dei simboli del parco, un maestoso bosco secolare, oggi affidato al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.
0: Ci troviamo nella riserva biogenetica dei giganti di Fallistro. Su quest'area stiamo portando avanti, assieme all'Università della Tuscia e all'Accademia Italiana di Scienze Forestali, un progetto che ha 3 obiettivi principali. Il primo è la datazione degli alberi, il secondo è lo stato di salute degli alberi, il terzo obiettivo, non per ultimo, è quello di capire dove ci sono i nuovi giganti di Fallistro.
3: Sono alberi enormi, quanti anni hanno?
0: Allora, si pensa intorno ai 400-500 anni, però vogliamo essere certi, quindi questo progetto mira proprio a far capire la datazione esatta, scientifica, di ogni singolo albero.
3: Sono qui quindi da tanti secoli, avranno visto cambiare questo luogo, in generale come sta questa zona?
0: Questa zona sta benissimo essendo una riserva biogenetica e conservata totalmente, quindi gli obiettivi sono quelli di mantenerla, di tutelarla e mantenerla così com'è.
1: Tra i nuovi strumenti a supporto del monitoraggio ambientale ci sono sicuramente i droni. Il loro sguardo dall'alto permette di raccogliere dei dati preziosissimi. Per questo sono al centro di un vasto progetto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Cervinia, Valle d'Aosta, fine maggio 2025. Un drone si alza in volo per raccogliere dati sul manto nevoso. È una delle iniziative promosse dal gruppo di lavoro droni del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. L'utilizzo di questi strumenti è sempre più diffuso ed è importante lavorare insieme e condividere le esperienze. La coordinatrice è Serena Geraldini dell'ISPRA.
4: La finalità ultima è quella di andare a definire degli standard metodologici di livello nazionale. Siccome noi siamo le agenzie per l'ambiente e territorio del livello istituzionale nazionale, abbiamo bisogno comunque che il dato sia un dato certificato, sia un dato che segua una certa metodologia sia nella fase di raccolta che nella fase di elaborazione, perché su questo dato poi devono essere prese anche delle decisioni e quindi è importante che ci sia un controllo dell'intera filiera.
1: Grazie ai droni, il monitoraggio ambientale può fare un vero e proprio salto di qualità. Qui, ad esempio, siamo al Lido di Volano in Emilia-Romagna, dove ci si è confrontati sulla mappatura della morfologia e della vegetazione delle dune costiere. A Molinella, vicino a Bologna, l'attività ha riguardato invece la misurazione dell'inquinamento atmosferico. Le agenzie per l'ambiente e il territorio portano avanti progetti con i droni in tutto il paese.
4: Permettono di andare a rilevare nel momento in cui avviene il fenomeno naturale o il fenomeno antropico, quindi permettono di essere versatili nell'andare a studiare il fenomeno, permettono di avere un dettaglio molto elevato dell'informazione, possono essere integrati con altri strumenti, quindi con rilievi in situ o con altri dati telerilevati da satellite, per esempio, e sono anche sicuri in alcuni contesti particolari difficilmente raggiungibili, dove appunto l'operatore sarebbe in rischio ad andare a fare un campionamento in sito, e quindi si può fare un rilevamento con drone, anche ripetibile nel tempo. Possiamo sicuramente andare a vedere come cambia un ambiente, un territorio nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda la vegetazione, per esempio, lo possiamo utilizzare per esempio per il monitoraggio degli acciai, della neve, quindi per tutto ciò che riguarda anche gli indicatori di cambiamento climatico, lo possiamo utilizzare per il monitoraggio della morfologia fluviale e poi tutte le attività che riguardano la parte industriale, quindi anche i controlli all'interno delle industrie, i controlli del rilascio dei rifiuti, degli sversamenti in mare o nei corpi idrici superficiali, le discariche, quindi anche con calcolo di volumetrie e così via.
5: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Un nuovo sistema nuvoloso raggiunge il nostro paese da questa notte e porta delle piogge e dei temporali, in particolar modo al centro-nord, dove in questo momento piove, in particolare sul settore più orientale del nostro paese, nuvolosità che però pian piano nel corso delle prossime ore tenderà ad andare verso est e in serata lascerà un cielo generalmente sereno, poco nuvoloso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nelle prossime ore. Come dicevo, ci saranno piogge al centro-nord, già dal pomeriggio lasceranno il settore nord-occidentale, i fenomeni saranno leggermente più intensi sull'arco alpino, la parte orientale, ma anche tra Piemonte e Lombardia in queste prime ore, ma soprattutto sull'Appennino, fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Le uniche regioni interessate del sud Italia dalle precipitazioni saranno la Campania, la parte più settentrionale, il Molise, ma soprattutto l'area garganica. Sul resto del meridione invece ci sarà il sole, splenderà il sole, dove la giornata sarà sicuramente più calda. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più debole o moderata, sarà occidentale, lungo le coste della Sardegna ma anche in area tirrenica, mentre invece sarà meridionale altrove, dove sarà sicuramente più debole. Le temperature risulteranno per lo più in lieve diminuzione al centro-nord per effetto dei fenomeni, mentre invece al sud in aumento con valori che raggiungeranno i 40 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buongiorno, bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 25 agosto, pronti?
0: L'Europa è con Kiev, questo è il messaggio che esce dalla riunione dei volenterosi, il sì di Londra e Parigi alla produzione di missili, Macron annuncia anche esercitazioni congiunte, ma l'Italia, dice Meloni, non parteciperà. E poi torneremo sul caro carburanti perché domani scadono gli sconti sul diesel, l'esecutivo ha lavoro per trovare delle altre misure, si discute molto della tassa sugli extra profitti.
1: E poi altre due notizie Giulia, la prima sempre in tema economico, quanto pesa la cosiddetta silver economy, ovvero l'economia della terza età, degli anziani, degli over che spendono, girano per il mondo, tra poco ve ne parleremo, e poi il caso della bambina purtroppo che ha perso la vita, uccisa dalla difterite, non era vaccinata, a Palermo. Insomma, tante cose anche oggi Giulia, ci siamo?
0: Ci siamo, a tra poco!
1: A tra poco!

0: inglese a linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Perlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi.
4: Nuovo? No! Lavato con Perlana.
5: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Scopri anche la robiola senza lattosio. Buonissima.
6: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo: ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
12: Guardate, il nostro futuro.
13: Una risaia.
12: Assaggiate.
14: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le riso frolle. Riso Frolle Balocco, fate i buoni.
15: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
1: Le cose che facciamo definiscono chi siamo. Noi siamo autentici, come le nostre origini e la nostra passione. Siamo innovativi, come i progetti con cui reinventiamo le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti. Creiamo insieme soluzioni che fanno davvero la differenza, prendendoci cura di ogni dettaglio. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci, sempre.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
10: Gli ucraini non soggiaceranno mai agli stivali dello zar.
11: Ribadiscono pieno supporto a Kiev i volenterosi, determinati a incrementare il sostegno militare all'Ucraina.
12: Sostegno all'Ucraina e nuove misure per affrontare l'inverno. La premier Giorgia Meloni, in videocollegamento alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi, ribadisce il supporto italiano al governo Zelensky.
11: Proseguono, fanno sapere, i preparativi della forza multinazionale pronta a schierarsi dopo la cessazione delle ostilità.
10: Dall'Unione Europea viene confermato lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro per la difesa di Kiev.
11: La notizia dell'ok di Londra che permetterà all'Ucraina di produrre i missili da crociera Storm Shadow anche con il contributo della Francia.
10: Assenti nella capitale ucraina rappresentante di primo piano dell'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per una soluzione negoziata alla guerra tra Mosca e Kiev.
13: La caccia alle risorse è tutta in salita. Il governo deve valutare nuove misure dopo l'ultima mini proroga che rinnova il taglio delle accise sul gasolio solo fino a mercoledì.
14: Eccoci tornati ad Agora Estate, tanti temi anche oggi. Noi partiamo dal vertice dei volenterosi ieri a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina dalla Russia, perché ci sono novità. Si è ribadita una spinta europea per il sostegno all'Ucraina. È collegato con noi Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno De Bortoli e bentornato.
15: Buongiorno, buongiorno e grazie.
14: De Bortoli, questo vertice ieri a trazione, possiamo dirlo, anglo-francese, gli Stati Uniti assolutamente in secondo piano, i volenterosi fanno dei passi avanti anche sul profilo pratico, Macron ha annunciato delle esercitazioni congiunte ad ottobre, che cosa esce secondo lei da questo vertice di ieri? Sono stati fatti dei passi avanti?
15: Ma esce un segnale europeo con, come è stato sottolineato, un coinvolgimento molto forte da parte inglese e da parte francese di sostegno all'Ucraina in senso concreto, tra l'altro anche con questo impegno a consentire all'Ucraina di poter produrre dei missili intercettori, anche se da quello che leggo, io non sono un esperto, da quello che leggo ci vorranno molti anni per creare una linea di produzione che sia in grado di creare una sorta di scudo protettivo per l'Ucraina, insomma. E tra l'altro è significativa l'impegno del del primo ministro inglese Burnham, che ha ricevuto soltanto un leader straniero da quando è in carica, ed è Zelensky, e ha fatto un solo viaggio all'estero da quando è in carica, è andato in Ucraina, e il Regno Unito, anche tutte le forze politiche, non hanno dubbi sul sostegno all'Ucraina. Negli altri paesi europei, ovviamente, come sappiamo, compresa l'Italia, le posizioni sono molto diverse. C'è un coinvolgimento anche italiano, con la partecipazione di Giorgia Meloni, anche se naturalmente

0: con tutta una serie di distinguo, per esempio, che non vanno al di là di un coinvolgimento, sì, per esempio, di truppe. Ecco. Ecco, questo, anche se penso che, questo magari se ne parla poco, dal punto di vista invece dell'industria militare ci sia da parte nostra un coinvolgimento un po' più diretto. A livello, certo, politico naturalmente ci sono delle differenze che tutti noi conosciamo.
1: Dopo torneremo anche sulla posizione dell'Italia. Lo ha detto De Bortoli, Burnham, il premier britannico, era al suo primo viaggio all'estero da quando è entrato in carica, e già ci sono polemiche tra Londra e Mosca. C'è stata un botta e risposta abbastanza duro, Marco.
2: Proprio così, Giulia, buongiorno. Partiamo dalla clip 5. Ascoltiamo il portavoce del Cremlino Peskov, che si scaglia contro quella che viene definita stamattina dai giornali la svolta militare di Regno Unito e Francia, ovvero il loro consenso affinché l'Ucraina inizi a produrre i missili Storm Shadow. Ascoltate cosa ha detto Peskov e poi vediamo la replica.
3: La Gran Bretagna getta sistematicamente benzina sul fuoco e con altrettanta sistematicità elabora piani per impedire anche il minimo progresso nel processo di pace. Questo è ciò che sta facendo la Gran Bretagna. Le nostre forze armate stanno svolgendo il lavoro necessario per raccogliere le informazioni utili a individuare i luoghi di produzione di questi missili, così come quelli di altri equipaggiamenti militari, e stanno adottando misure per distruggere tali strutture.
2: E Giulia, cosa succede? Lo vediamo nella clip 6. Questa è la risposta di Burnham, il neo premier inglese, che si scaglia invece contro la Russia e dice: guardate che avete fatto tutto voi, siete voi che avete appiccato il fuoco, quindi la responsabilità è vostra. Lo ascoltiamo.
4: Who started the fire? That's the question, isn't it? Ukraine did not do that. Russia began this illegal invasion. And that is absolutely clear, and they could stop it at any given time. Britain will never be a fair weather friend. People would expect me to be out here showing our unflinching support.
1: De Bortoli.

0: parentale. Una è sicura ed è il cuginetto, anche lui di 4 anni, ricoverato all'ospedale dei bambini per difterite. Le sue condizioni sono buone grazie al vaccino ricevuto ed è sotto cura antibiotica. Anche una 40 di persone entrate in contatto con i bimbi sono sotto profilassi antibiotica. Nel frattempo, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermare l'iscrizione.
1: L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Clanmontana, il recente arresto di Jacques Moretti, accusato di violenze sulla moglie, potrebbe ridefinire la strategia difensiva dei coniugi indagati per la strage, separando la loro posizione. Dubbi vengono manifestati dagli avvocati di parte civile sull'impatto dell'arresto. Difficile un imminente rientro di Moretti ai domiciliari, nella stessa abitazione della moglie, ma in forse potrebbe essere il calendario degli interrogatori programmati per il 26 ottobre e il 2 dicembre, acquisite intanto le testimonianze dei vicini di casa sulla notte in cui avvenuta l'aggressione alla donna. E ora l'inchiesta sul furto di 6 opere di Antonello da Messina, avvenuto nel museo della città siciliana. C'è un primo indagato accusato di false dichiarazioni. Ce ne parla Diana Fichera.
2: Un furto clamoroso la sera di Ferragosto. 2 ladri che con un semplice piede di porco entrano nel museo regionale di Messina, portando via alcune tavole giovanili di Antonello da Messina dal valore inestimabile. 3 opere appartenenti al politico di San Gregorio, una tavoletta bifronte, una Madonna col bambino e una Pietà. Da subito gli inquirenti hanno ritenuto stupefacente la facilità dell'azione, ripresa dalle telecamere, cercando di capire se qualcuno dall'interno abbia guidato o informato. L'ombra di una talpa, scrive il quotidiano La Repubblica, secondo il quale ci sarebbe un indagato per falsa testimonianza fra i 4 custodi. Troppe le contraddizioni fra il suo racconto e quello degli altri 3 colleghi. Al momento nulla filtra dalla procura di Messina, quel che è certo è che quello di Ferragosto è stato un furto anomalo. I ladri vestiti di nero e a volto coperto che svaniscono nel nulla, portando con sé delle opere impossibili da arrotolare. L'allarme scattato è subito spento perché, racconta il personale di turno, già altre volte la sirena era stata azionata a causa di un finto contatto. Nessuna chiamata al 112 e una residente ad avvertire le forze dell'ordine dopo aver trovato 2 delle opere sottratte abbandonate vicino al museo. Tante stranezze e un punto fermo. Improbabile che i ladri non sapessero perfettamente cosa fare e come muoversi.
1: Le due facce del clima estremo, piogge e temporali si abbattono nel nord Italia. A sud il preannuncio invece di una nuova impennata delle temperature. Iniziamo dagli effetti delle forti precipitazioni al nord. Di poco fa la notizia di un ciclista travolto dalla piena di un torrente nel Biellese. Sono in corso le ricerche, poi gli effetti pesanti in Lombardia. Su questo sentiamo in diretta Maria Teresa Palamà.
3: Eh sì, è stata una notte difficile, ma soprattutto in provincia di Varese per le forti raffiche di vento miste a pioggia, il fenomeno del downburst che ha abbattuto alberi, soprattutto appunto qui noi ci troviamo a Crenna, frazione di Gallarate, moltissimi alberi a terra, per fortuna però non ci sono stati feriti, non si è fatto male nessuno qui, ma si impone ancora una volta una riflessione sulla manutenzione del territorio che andrebbe rafforzata a fronte di questi cambiamenti climatici ed eventi estremi. Piogge e infiltrazioni questa notte hanno messo in difficoltà anche l'aeroporto di Malpensa e il pronto soccorso di Gallarate è stato sgomberato per qualche ora proprio per gli allagamenti. Ma mentre la situazione del nord di alcune regioni, abbiamo sentito anche il Piemonte, è questa, al centro-sud la morsa del caldo non si attenua, lo vediamo nel servizio di Maria Chiara Grandis.
4: Il caldo non dà tregua alle regioni del centro-sud. In Puglia oggi 38 i gradi percepiti. Per questo sono allertati i servizi sanitari e sociali a causa degli effetti negativi sulla salute, specialmente sulle persone più fragili. Qui siamo a Bisceglie, dove la biblioteca diventa un rifugio climatico, uno spazio cittadino pubblico dove trovare riparo nelle ore più calde della giornata.
5: Luoghi come la biblioteca comunale e la biblioteca di comunità Villa Angelica, quindi dei posti dove si possa coniugare il refrigerio, il fresco al piacere di leggersi un buon libro.
4: Un'estate caldissima, interminabile, e quello che preoccupa gli esperti ora sono le conseguenze. Anche gli oceani non sono mai stati così caldi, rileva il Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus. Lo scorso 22 agosto il picco medio globale delle acque marine, 21 gradi e 1. Temperature che, oltre a favorire l'innalzamento del livello del mare, minacciano

0: Lasciano le barriere coralline, alterano la catena alimentare, intensificano gli eventi meteo estremi. Fra le cause, la crisi climatica alimentata dalle emissioni. Ondata di calore che non risparmia i nostri mari. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale sta monitorando il Golfo di Trieste. L'acqua ha superato i 32 gradi nella laguna di Grado a fine giugno. Il 1 luglio, in mare aperto, la temperatura massima ha raggiunto i 28 gradi e 3. Picchi termici significativi, quelli registrati dai termometri delle boe.
1: Eventi estremi del clima che riguardano anche altri paesi. Un tornado nel sud della Francia ha provocato una quarantina di feriti, circa 300 le case danneggiate. Sentiamo Alessandra De Stefano.
2: Le immagini sono impressionanti. Arrivano dal villaggio di Pomas, a sud di Carcassonne, nell'Aude, dove ieri si è abbattuto un tornado. Dei 1000 abitanti, circa 600 sono stati evacuati e 300 abitazioni hanno riportato danni con tetti divelti o muri crollati. Diverse strade sono interrotte a causa della caduta di alberi. La tromba d'aria a forma di imbuto, accompagnata da un boato assordante, è stata estremamente violenta ed era visibile ieri nel pomeriggio a chilometri di distanza. Si è formata durante una supercella temporalesca, accompagnata da grandine e forti raffiche di vento che hanno superato i 200 km orari con punte di oltre 220. In appena 10 minuti ha colpito ogni cosa: strade, negozi, spazzato via automobili e camion, trascinati e atterrati a centinaia di metri. Secondo l'osservatorio meteorologico, questo prodotto è un fenomeno estremamente marcato ed eccezionale per intensità ed estensione dei danni e delle conseguenze. Un vero incubo per gli abitanti, in gran parte ora rifugiati nel centro polifunzionale. Un centinaio i pompieri mobilitati per i primi soccorsi, supportati anche dalle unità cinofile. 15 i gendarmi che sono tuttora impegnati nelle operazioni e sono attesi rinforzi, in particolare dalla Croce Rossa. 39 le persone ferite, di queste 15 sono state trasferite in ospedale. Due di loro sono in gravi condizioni.
1: Ora lo sport. Nuovo stop per Federica Brignone, la campionessa azzurra di sci, due volte medaglia d'oro a Milano Cortina 2026. Ha annunciato sui propri canali social un nuovo intervento chirurgico alla gamba sinistra, operata in passato dopo il grave infortunio del 2025. La mia gamba continua a migliorare, scrive, ma purtroppo facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente, scrive la campionessa azzurra. Ora lo sport. Calcio, con i due posticipi di campionato si completa la classifica della prima giornata. Poker della Roma contro la Fiorentina con un triplo show di Malen e Dybala. La Lazio passa invece a Bologna. Sentiamo Luca Cardinalini.
3: Partenza eccellente per le due romane, entrambe vittoriose. La Roma schianta l'ambiziosa sulla carta Fiorentina, che ha cambiato allenatori e giocatori, ma somiglia molto a quella della scorsa stagione. Abulica è sconclusionata. Gasperini ringrazia Dybala e Malen, che incantano la platea. Tre assist il primo e tre reti il secondo. Più pisilli per il 4-0 finale. I due sono in forma strepitosa. L'argentino al mondiale non c'era e l'ha visto da casa. L'olandese c'era, ma non si è visto. Qui ha ricominciato da dove aveva finito, segnando dall'Olimpico un messaggio chiaro al resto del campionato. C'è un ambiente bellissimo, ha commentato Gasperini. Vittoria sofferta, ma non immeritata, della Lazio a Bologna. Gattuso ripresenta la stessa formazione della disfatta contro il Mantova. Cambia tutto però, gioco, impegno e risultato. L'ex CT deve ringraziare Mandas, autore di almeno 4 parate decisive, e Frattesi in gol dopo pochi minuti dall'ingresso in campo, sul delizioso assist di tacco di Dia. Il Bologna deve ripensarsi, ha provato in tutti i modi, ma imprecisioni, sfortuna e Mandas hanno vanificato il tutto. Il passaggio dall'italiano al tedesco, si sa, non è semplicissimo, nemmeno nel calcio.
1: Martin Scorsese è stato nominato presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Il regista, in una lettera indirizzata al Ministro della Cultura, si è detto onorato del prestigioso incarico, ricordando quanto il cinema italiano sia stato per lui fonte costante di ispirazione per tutta la vita. E tra le novità cinematografiche di stagione, una commedia che combina sentimento e leggerezza. Protagonista l'attore britannico Callum Turner. Sentiamo Marco Cosenza.
4: Questa notte in One Night Only non è una notte come tutte le altre.
5: I'm hungry.
6: Huh?
5: I'm hungry.
4: Una regola paradossale in cui in una New York caotica e frenetica si scontrano centinaia di ragazzi e ragazze.
7: Mai mangiata pizza più buona, forse è meglio del sesso.
4: Onestamente è una storia piuttosto surreale, ma mi ha subito fatto ridere, racconta Monica Barbaro. Sullo schermo

0: accanto a Callum Turner. Sulla carta si tratta di una commedia romantica, racconta l'attore inglese fresco di nozze con la popstar Dua Lipa, ma ha un'energia diversa ed è piena di avventure e momenti esilaranti.
1: Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso.
0: Un film che, dietro l'assurdo, racconta in fondo la fretta, il senso di urgenza del presente, trap di dating e fragilità emotive. Ricordandosi però che spesso basta fermarsi e rallentare per capire cosa conta davvero.
2: Sono Owen.
3: Ale.
4: Prossima edizione di TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Non ne senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
2: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
3: Chi sei?
2: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
4: Quando si spara, non si parla.
5: Fate molto male a ridere.
6: Arrivederci, amico.
2: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, C'era una volta il West. Sabato alle 21:20, Rai 3.
7: Quante cose che non sai di...
8: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
2: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
9: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
10: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: In Toscana, nell'Alta Val Cecina, c'è un'azienda che realizza un'agricoltura sana per la produzione di ortaggi, cereali e frutti. Il procedimento che utilizza è la biodinamica, che oltre a recuperare pratiche biologiche, quali il sovescio dei terreni e la rotazione delle colture, impiega i preparati biodinamici che stimolano i processi vitali del terreno e delle piante.
1: Abbiamo preparato l'altro giorno e adesso è pronto, insomma è abbastanza umido il terreno, quindi si può spruzzare.
0: In questo modo le piante si nutrono e si autocurano.
2: Perché il biologico e soprattutto il biodinamico non è solo una metodica, ma è una visione, è un modo di vivere che coinvolge a tutto tondo l'essere umano.
0: Il progetto è stato creato da chi più di 20 anni fa, da manager milanese, si è trasferito qui a Pomarance per fare l'agricoltore e ha dimostrato che cambiare vita si può, condividendo con la moglie e i 5 figli i ritmi della terra che scandiscono le occupazioni della giornata. Ha trovato terreno fertile e coltiva secondo i dettami del biodinamico. Tra i legumi si producono lenticchie e ceci, tra i cereali grano duro, tenero e antico, semi di lino, orzo perlato, avena integrale, miglio, semi di girasole e farro monococco. La vera filiera dei prodotti è tutta qui dentro, nell'azienda di Carlo. Abbiamo voluto conoscerlo da vicino e trascorrere alcuni giorni insieme per cercare di trarne qualche bell'insegnamento. È domenica mattina in famiglia e prima di colazione si raccoglie frutta di stagione.
2: Questi sono ancora duri.
0: La maggiore è la copia di mamma Paola, fiduciosa che i suoi figli facciano tesoro di quello che la terra offre.
2: Noi ci concentriamo, uno, su cercare di migliorare sempre di più la fertilità della terra. Due, far sì che ci sia un'altissima qualità negli alimenti che produciamo.

0: diciamo, compatibili con i nostri corpi.
1: La famiglia segue un'alimentazione variegata, secondo il concetto di responsabilità.
2: Vai, va bene.
3: Ci vediamo dopo.
1: Alimentarsi di un po' di tutto, tra vitamine, proteine, carboidrati, e saper variare ogni giorno i prodotti anche tra di loro. Per esempio, vari tipi di frutta, di grani, di semi, di cereali, e alternarli nei giorni della settimana.
0: Tutti sono abituati a risparmiare sul cibo, mentre la cosa primaria, che è l'alimentazione, è strettamente collegata alla sanità. Ci sono i dati dell'Istat che siamo sotto il 10% del reddito disponibile speso in alimenti.
1: Alessandro lo sa bene e per cominciare una giornata operosa macina semi di lino e cereali integrali crudi. Lui ormai è pratico nel preparare la crema Kuzmin. Allo yogurt si aggiungono cereali e semi di lino macinati, semi di zucca e di girasole, composta di pesche, oppure se si preferisce miele, e frutta di stagione.
4: I cereali integrali danno sì un vero supporto nutritivo all'individuo. È importante anche cercare di non utilizzare sempre gli stessi cereali, ma...
1: Carlo coltiva seguendo il principio che è la natura a decidere cosa offrire ogni anno, a seconda dell'attenzione che ha ricevuto.
0: Ogni anno i prodotti sono diversi, perché la vita non è standard e quindi ogni anno dipende quanto sole c'è, quanta acqua c'è, come hai lavorato, cioè sono tantissime le variabili. Che però le basi del terreno siano sane.
1: Per questo pratica un metodo che mantiene la straordinaria biodiversità del luogo.
0: L'agricoltura biodinamica è direttamente ispirata dal filosofo austriaco Rudolf Steiner.
1: Agli inizi degli anni 20, in effetti, alcuni agricoltori chiesero aiuto a Rudolf Steiner, che tenne 8 conferenze denominate Corso sull'agricoltura, nelle quali illustrò molti metodi che oggi ricordano il biologico, compresi però le basi della biodinamica attuale. L'inclusione dell'allevamento, la programmazione delle semine e delle raccolte, secondo alcune consuetudini e cicli lunari. Per Steiner, la fattoria è un organismo vivente e tutti ne garantiscono la sopravvivenza reciproca. Piante, animali, lo stesso contadino e gli scarti concorrono a mantenere in salute l'intero ecosistema. Tutto inizia dal così chiamato preparato 500. Responsabile della fattoria, Antonio è esperto in preparazioni biodinamiche. Il letame di vacca fresco viene inserito all'interno di un corno perché si trasformi in un prezioso terriccio.
5: Come si aiutano Madre Terra e Padre Cielo? Si aiutano proprio con i due preparati fondamentali dell'agricoltura biodinamica, che sono il corno letame per lavorare con la terra e il corno silice per lavorare con il cielo.
1: L'operazione del corno letame termina sotterrandolo.
6: Benissimo.
1: E si esegue alla fine di settembre, nel giorno di San Michele. Piero, un altro fedele collaboratore della famiglia Brivio, ha scelto anche lui i cicli della natura come mestiere.

All'equinozio di primavera, una volta dissotterrati i corni, si estrae il preparato, che viene stoccato e conservato in un piccolo deposito dell'azienda. All'occorrenza il preparato si dinamizza, cioè si diluisce con dell'acqua. Lo si fa girare per un'ora prima da una parte e poi dall'altra, in modo che le proprietà energizzanti penetrino attraverso l'acqua. Ora il preparato è pronto per fornire solide fondamenta all'orto e ricaricare il suolo con tutta la forza vitale di cui ha bisogno. Il secondo preparato base per la biodinamica è il cosiddetto preparato 501, che si ottiene attraverso il quarzo bianco, il minerale di silice più puro. La polvere così ridotta si diluirà nell'acqua e si distribuirà sulle piante, sui fiori e sui frutti, pronti così ad assorbire un maggior quantitativo di forze luminose.

0: Cetrioli, melanzane. La serra è generosa anche quest'anno. Filari di barbabietole sui campi. A raccoglierle Grazia, sempre fiduciosa verso i nuovi cicli che si alternano, che spesso mettono a dura prova il raccolto. Con lei i cuochi dell'agriturismo, coinvolti a raccogliere materia prima per i loro piatti prelibati. I famosi pici diventano particolari se la pasta è fatta con le farine tratte dai grani antichi dell'azienda. Spesso le cucine degli agriturismi aprono le porte agli esperti che supervisionano l'utilizzo dei prodotti agroalimentari.
1: Ragazzi, ciao, buongiorno.
0: Come Maria. Qui ha trovato terreno fertile per la sua idea di cucina.
1: Ha cominciato a impastare, perfetto. Anche te Paolo, sei stato nell'orto.
0: E va in giro per il mondo a donare la sua esperienza. Non sprecare.
1: Okay. Bravi ragazzi. Lo spreco delle materie prime, lo spreco di quello che è anche il consumo moderato dell'acqua, di quello che è il compostaggio, è una cosa che io che sono adulta ho già incamerato, e loro che sono giovani devono essere un po' la motrice per gli altri, e quindi molto importante in un'azienda come questa che si parla di filosofia di vita.
0: Ogni regione ha la sua pasta, si sa, e qui in Toscana è rappresentata dai pici. Ogni picio nasce da un taglio, da un concerto a quattro mani.
1: Qui la filosofia è quello del recupero di tutto quello che la natura dà.
0: Il piatto toscano più amato da tutti è pronto e fuma di odori della terra.

0: Io vado un attimo nell'orto, ragazzi, vado a prendere un altro pochino di erbe per fare l'impiattamento, ok?
1: Va bene.
0: Dai, a dopo.
2: Un tocco di fantasia per le barbabietole, ma poca trasformazione.
0: Meno trasformazione gli diamo, più riusciamo ad esaltare il loro sapore.
2: Barbabietole in agrodolce con mele ed erbette aromatiche. Naturalmente frutto di farine artigianali.

artigianali, nelle cucine si sforna ogni giorno anche pane croccante, base a tocchetti di un altro piatto tipico toscano, la zuppa di legumi e ortaggi.

0: queste colline di farro sono il risultato del lavoro annuale.
1: Ricordati che quando si fa questa torta bisogna mettere anche un po' di farina di Kamut, oltre a quella di tenero.
0: Una vita più lenta è fatta anche di più lavoro manuale, frutto di condivisione con la terra. Tutto di produzione propria, così come i frutti. I fichi raccolti questa mattina sono l'ideale per una crostata nutriente e mamma Paola si sbizzarrisce con preparazioni semplici.
2: Fondamentalmente bisogna ritornare a cucinare preparati con alimenti, diciamo, di base.

0: Tutti questi cesti vengono realizzati da Nanni, un combattivo artigiano che porta avanti la sua passione di sempre, fare cesti con giunchi e rami di olivo.
1: A 11 anni io ero già in grado di fare i piccoli cesti. Qualcuno mi veniva un po' storto. Uno zio si chiamava Michele che fumava il trinciato forte e non c'erano soldi per comprare il tabacco. E allora appena vendeva un paniere mi mandava a comprare un pacchetto di trinciato forte e un mazzetto di cartine per fare le sigarette. Quindi ecco, la vita di quei tempi era quella. Poi sono andato a lavorare nell'industria, però ho sempre continuato a fare qualcosa con i vinchi.
2: Eccomi. Ciao Nanni.
3: Oh Tamara.
1: È una passione che mi è entrata proprio nel sangue. Tant'è che quando poi sono venuto in pensione ho ripreso l'attività quasi, non a tempo pieno, ma quasi. Poi è arrivata Tamara.
0: Oggi vicino a lui c'è sua moglie Tamara, impegnata a mantenere una tradizione così preziosa che utilizza i doni della terra e nient'altro.
3: I vinchi vengono anche bene, vedi?
2: Buttano, sì, è vero.
3: Buttano bene.
0: Nanni porta avanti l'artigianato in questa bottega preziosa a due passi dall'azienda di Carlo, entrambe a Pomarance. Scrigno di storia e di arte. Siamo nel cuore della Toscana, caratterizzata da parchi e riserve naturali. Un polmone naturale selvaggio nei pressi di Sasso Pisano e Monte Rotondo Marittimo. È proprio qui che per la prima volta nel mondo, nel 1905, si è iniziato a utilizzare l'energia geotermica dei soffioni, emissioni di gas e acqua calda, per generare energia elettrica. Secondo D'Annunzio, questo paesaggio onirico e quasi lunare può aver ispirato Dante. Senz'altro è rimasta colpita l'astrofisica Margherita Hack, che dall'alto della Rocca Sillana aveva l'impressione di vedere l'anima della Terra dall'alto della sfera delle stelle fisse. La Toscana è una terra fertile sin dall'antichità. Gli Etruschi l'avevano capito molto bene, i Romani pure. Oggi è ancora la maggiore attrazione per gli stranieri che cercano i suoi borghi e trovano gente che investe in agricoltura e artigianato, anziani e giovani. Trovano clima mite e profondo.

0: In ogni canzone c'è una storia. A volte la storia di chi è amico per sempre. Altre di qualcuno che ci manca tanto. Nelle canzoni dei Pooh ci sono tutte le storie. C'è la storia di ognuno di noi. Un racconto dedicato a 50 anni di musica, successo e amicizia. Pooh, un attimo ancora. Questa sera, 21:20, Rai 3.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21:20, Rai 3.

0: Quella non era solo una casa. Voleva dire che ce l'avevamo fatta. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
1: Ma così lo torturi.
2: Vuoi che qua tra tutte e due o cappono zitto?
3: Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Quanto tempo per decidere?
5: Dai, nonno, salta!
6: Saltiamo. Avanti. Dammi le mani.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Li vedevo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
7: Leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
8: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
7: Prima uscita a solo 1 euro. In edicole su Hachette.it.
9: Entrate mortali.
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale. Avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
11: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
12: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione. Alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi.
11: Save the Children non si è mai fermata. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
12: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
11: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Chiama l'800 94 22 43 e dona 9 euro al mese. Grazie.
7: Hachette presenta la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
8: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
7: Prima uscita a solo 1 euro. E in più, X-Men la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita a solo 1,99 euro. In edicole su Hachette.it.
13: Punta verso la linea nemica. Rigore!
14: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
15: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
16: Quanto mi manca il calcio vero.
15: Ma ce l'avete TeamVision?
17: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese.
16: Era fuori?
15: Tu sei fuori.
16: Magari, sono 33 anni che non esco.
17: Vieni nei negozi.
18: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è.
19: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro. Centauria.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. La puntata di oggi è anche l'incontro tra due delle figure più importanti, credo, della storia del nostro paese, del secondo dopoguerra, perché con noi ci sono Gherardo Colombo e Sergio Cusani. Gherardo Colombo lo conoscete, è stato uno dei magistrati cui molto dobbiamo, aggiungo io, che hanno portato avanti alcune delle inchieste decisive di questo secondo dopoguerra, a cominciare da quella sulla P2 per passare poi a Mani Pulite, e che sulla giustizia e di giustizia si occupa da decenni, peraltro andando moltissimo nelle scuole a incontrare studentesse e studenti, quasi 1 milione mi ha detto poco fa, e che prima del referendum ha pubblicato questo libro, La giustizia italiana in 10 risposte a domande che sono attualissime anche dopo il referendum. Dottor Colombo, benvenuto.
1: Grazie.
0: L'altro è Sergio Cusani, il colpevole, come titola lui stesso nel saggio fortemente autobiografico che ha appena pubblicato, Serafino Ferrussi, Raul Gardini, la maxi tangente, i potenti visti da vicino, il colpevole perché è una delle poche figure di Mani Pulite che si è fatto interamente la galera alla quale era stato condannato per quella maxi tangente alla quale fa un riferimento dettagliato in questo saggio. E è impegnato da anni in carcere per lavorare sul reinserimento dei carcerati, e questo è un libro che racconta anche di capitoli importantissimi della nostra storia. Sergio Cusani, nei nostri studi di Corso Sempione a Milano, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a voi.
0: Comincerei però da quel capitolo che rivediamo in una sintesi di immagini.
3: Il caso Chiesa si è allargato a macchia d'olio.
4: Stanza 252, eccolo il cuore cartaceo di Tangentopoli. Questo è lo scaffale con la lettera C. È archiviato il materiale su Mario Chiesa, su Severino Citaristi e anche su Bettino Craxi.
5: Le minacce al testo, non le fa nessuno, se no io mi tolgo la toga e me ne vado.
6: Ragazzi, uno in meno, vai Di Pietro!
7: Sulla maglietta c'è scritto Milano ladrona, Di Pietro non perdona. Lei perché la indossa?
8: Colombo, Di Pietro, non tornate indietro! Colombo, Di Pietro, non tornate indietro!
9: Via quella roba, chi è quel signore? Smettano con queste buffonate!
10: Eccolo, eccolo! Stanno tirando di tutto!
0: Qualche anno sulle spalle ricorda perfettamente quelle giornate, l'attesa, ora uso una parola un po' ingombrante, palingenetica rispetto a quello che i magistrati stavano facendo, cioè cambiare il paese. Alice, non t'ho salutato, buongiorno.
11: Buongiorno a te Giorgio e ai nostri ospiti.
0: E io ricorderei, Sergio Cusani, il giorno in cui lei fu arrestato, anche perché questo non è il primo incontro fra due persone che si conoscono da tantissimi anni, giusto Gherardo Colombo? Sì, avete certo. Fatto tante cose insieme. Il primo incontro è anche descritto da Sergio Cusani, fu un incontro molto complicato, ma credo che quell'atto di arresto lo firmò lei, dottor Colombo.
1: Anche sì, insieme anche, agli certo. Altri colleghi, sì.
0: Sergio Cusani, quel giorno lei diventa il colpevole per antonomasia, vero?
2: Certo.
0: Lei diventa il colpevole e in qualche modo è come se avesse portato sulle sue spalle il peso di un'intera classe dirigente, e anche questo credo che lei abbia voluto raccontare nel Colpevole.
2: Beh, il Colpevole è un libro che viene fuori dopo più di 30 anni dalle vicende. Io per lei sono una persona preziosa perché sono un testimone ancora vivente e forse uno dei due ultimi testimoni, io e il dottor Sama, che era l'amministratore delegato del gruppo. E ho voluto fare questo libro, se le interessa, glielo spiego. Ho voluto fare questo libro dopo tanto tempo perché, primo, ho 4 figli e i figli devono sapere la mia storia. E secondo, perché il deposito della memoria va curato, va conservato. E non sono uscite tante falsità, tante cose superficiali. Ho voluto mettere un po' d'ordine, perché io non sono un condannato contento. Io non sono contento della mia condanna. Perché il mio processo, faccio a lei la domanda, dottor Zanchini, e le chiedo molto simpaticamente, perché lei è una persona ironica,

0: Lei ha capito qualcosa del mio processo? Che durato, doveva durare 3 giorni, è durato 6 mesi? Non la faccio al dottor Colombo perché considero il dottor Colombo un intellettuale prestato alla magistratura e poi sa le cose e conosce anche tutti gli eventi. Ma la domanda che le faccio, lei ha veramente capito dopo 6 mesi di processo qual è stata la vicenda di cui si è trattato?
1: Oddio, dopo aver letto il suo libro qualche cosa di più ho capito, dottor Cusani, le dico la verità.
0: Allora, vedi che ho fatto bene a scriverlo.
1: Dal punto di vista processuale anche. Ricordo una cosa che mi ha colpito molto leggere Gerardo Colombo, e cioè Sergio, lei temeva che Sergio Cusani si suicidasse il giorno dell'arresto, 23 luglio 93, e infatti lo faceva controllare a vista.
2: Esatto, sì. E beh, è stato un periodo difficilissimo quello. Persone si sono suicidate nel corso di Mani Pulite, a volte anche soltanto per, quasi sempre, soltanto per una informazione di garanzia. Sergio Cusani era stato arrestato, era stato portato nel carcere di Opera, giusto? Ria Opera, quando ho chiesto di osservarlo, proprio di non perderlo mai di vista, perché era poco tempo prima che erano successe queste cose, a mio parere assolutamente terribili e fuori dalla comprensibilità.
1: Tra poco vedremo le immagini di quel processo, di quella vicenda della maxi tangente Enimo. Però immagino che chi ci sta seguendo si stia chiedendo: ma è possibile che due uomini quasi coetanei, così distanti, uno è l'accusatore, il PM Gerardo Colombo, insomma non c'è bisogno che aggiunga altro, l'altro è Sergio Cusani, che ha passato 5 anni di galera ed è colui che ha gestito la tangente più, credo, ricca della storia, sì, del nostro paese, abbiano adesso un rapporto così vicino? Perché questo rimanda all'idea di giustizia che dobbiamo avere, giusto?
2: Sì, beh, io premetto che noi ci conoscevamo già da prima.
1: Sì. No?
2: I nostri due figli, i nostri due maggiori, frequentavano lo stesso liceo, hanno fatto il liceo insieme. È possibile, sì, perché no? Ci siamo una testimonianza del fatto che sia possibile. Anche perché io credo che poi abbiamo un'idea di giustizia che, maturata nel tempo, è alla fin fine molto simile. Il dottor Cusani, che io chiamo Sergio, fa volontariato in carcere. Dal libro risulta, è un libro che io consiglio molto spesso, perché è un libro che mostra una storia d'Italia che non tutti conoscono. Ecco, lui ha fatto tantissimo durante la detenzione.
1: E dopo la detenzione.
2: E dopo. Io sono impegnato anch'io nel volontariato in carcere. Io il carcere addirittura lo abolirei.
1: Lo so, perché in una puntata parlammo anche di questa ipotesi interessante, fascinosa, complicatissima, però, dottor Colombo. Mi fermo,
2: sì, certo,
1: perché è bene ricapitolare la questione della tangente Enimo, seppure in pochi secondi.
3: Il progetto di fusione tra la chimica pubblica, controllata dai partiti e rappresentata dall'ENI, e quella privata, costituita dalla Montedison di Raul Gardini, in un unico colosso industriale, denominato appunto Enimont, si rivela ben presto un pessimo affare. L'imprenditore Ravennate paga una tangente di 150 miliardi di lire ai partiti per agevolare la sua fuoriuscita dall'accordo. Nell'inchiesta, oltre a Gardini, viene coinvolto anche il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, che in carcere, il 20 luglio del 1993, si toglie la vita. 3 giorni dopo, Gardini è atteso da Antonio Di Pietro per l'interrogatorio.
4: Raul Gardini si è suicidato.
1: E ovviamente questo è raccontato con grande attenzione e dettagli da Sergio Cusani nel Colpevole, la maxi tangente che ha fatto la storia del nostro paese e che lei aggiunge nel suo libro, dottor Cusani, però deve essere spiegata, perché rimanda un'idea dei rapporti fra politica ed economia nel nostro paese. Questo è il punto chiave, credo.
0: Sì, l'ho voluta narrare perché è una vicenda complessa. Non c'era nessun bisogno di pagare la tangente. Il problema era uno solo, che l'accordo fra il pubblico e il privato è crollato quando si è scoperto che l'ENI

0: aveva, diciamo, era arrivato a corrompere il presidente pro tempore del Tribunale di Milano, il dottor Curto. Che fece il dottor Curto? Curto, grazie al rapporto che aveva con Vincenzo Palladino, che era il vice del presidente della Banca Commerciale Italiana, ottenne il fermo provvisorio di tutte le azioni dell'Enimont, sia quelle della Montedison, sia quelle dell'Eni. A questo punto la partita era finita, il gioco era chiuso. E a questo punto, quando la politica decise di fare la proposta del patto del cowboy, che Montedison doveva decidere se comprare o vendere, e Enimont fissava il prezzo. Questo è il meccanismo che è successo. Come sia stata decisa la corrispondenza di soldi al sistema politico, fu decisa a casa di Raul Gardini a Milano, insieme col presidente della Banca Commerciale Italiana e il suo vice, che era l'avvocato Vincenzo Palladino. Come, perché, a chi, non ne sappiamo niente, non se n'è mai saputo niente. Io quello che ho saputo fu il giorno in cui Palladino venne nel mio studio, questo non l'ho scritto nel libro, o forse sì, non mi ricordo, e mi chiese una commissione che aveva pattuito a casa di Raul Gardini a Palazzo Belgioioso di 25 miliardi. E io rimasi con un baccalà, dicendo: ma io non ne so assolutamente niente. Ho chiamato Montedison, ho cercato l'ingegnere Garofano, ho cercato il dottor Gardini, non mi rispondono e mi rimandano la palla. Tu, che sei buoni rapporti, ti chiedo la cortesia di informarti, perché io pretendo questi soldi. Ha capito? 25 miliardi.
1: Se la situazione era quella, se, come ha detto Indro Montanelli, una volta Mani Pulite non è che fa crollare la Prima Repubblica. La Prima Repubblica si era suicidata perché era un sistema partitocratico corrotto. Era quasi ovvio, lo dico perché io avevo 20 anni o poco più, e veramente salutavamo quello che accadeva come la salvezza del paese. Questi processi venivano vissuti quasi come spettacoli di vendetta. Guardateli.
2: Lei ha ricevuto mai un avviso di garanzia da me?
3: Sì.
2: Oh. Nell'avviso di garanzia le veniva ipotizzato un illecito finanziamento al partito?
3: Sì.
2: Oh. Allora in quel momento ha saputo che si indaga su questo?
3: Sì, che veniva ipotizzato.
2: Prima di questo momento che io le ho fatto l'avviso di garanzia, lei non sapeva che esistesse questo illecito finanziamento, o lo sapeva ancora già prima?
3: No, non lo sapevo. Oh. Lei non lo so nemmeno adesso, perché è ipotizzata.
4: Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. Da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
1: Oggi stiamo a combattere con quella frase: non lo voleva chi non lo voleva vedere, no? Solo chi non lo voleva vedere.
5: Eh sì, ma no, non lo voleva vedere a chiunque. Cioè, allora, cosa succede? Succede che, vede, bisognerebbe rivisitare un pochino la storia d'Italia, no? Per collocare anche l'intervento della magistratura. Io faccio un confronto tra Mani Pulite, perché sono cose che ho vissuto, certo, che è dal 92 in avanti, e la P2 che è del 1981. Allora, la cultura generale nel 1981 era una cultura secondo la quale nei cassetti del potere non si guardava. E di questa cultura faceva parte anche una parte della magistratura, una parte, il famoso Porto delle Nebbie di Roma. Nel 1992, io credo a causa della caduta del muro di Berlino e quindi della cessazione del quadro internazionale che prevedeva, che praticava la divisione del mondo in due blocchi, beh, insomma, muoiono le ideologie, muore in qualche misura anche quella specie di giustificazione etica, tra virgolette, che consente, certo, il finanziamento irregolare

0: è il finanziamento occulto, perché i partiti potevano essere finanziati in modo trasparente. E perché si ricorreva al sistema occulto? E beh, insomma, perché non si voleva far sapere. Le ragioni possono essere le più varie, però attenzione, perché si trascinava dietro anche il falso nei bilanci delle società e così via. Mi stava interrompendo?
1: No,
0: toccava a lei, voglio dire.
1: No, ecco. No, è molto interessante quello che ci sta dicendo, perché abbiamo visto Di Pietro interrogare Forlani e Craxi, abbiamo anche un frammento dell'interrogatorio a Sergio Cusani.
2: Io ho fatto il mio ruolo di imputato fino in fondo. Sostanzialmente ammettendo anche fatti molto gravi, e devo dire che la memoria che ho presentato può darsi che mi creerà anche un sacco di altri guai. Quello che però non mi potete chiedere è di accusare qualcuno. Io non accuserò mai.
3: No, ma
2: nessuno.
3: Questo non glielo chiede il pubblico ministero, gli ha chiesto soltanto se
2: consegnato.
3: Lei si ricorda se ha consegnato a persone che non vuole
2: non
3: indicare una certa cifra e quanta. Questa è la domanda.
2: Non mi ricordo.
1: Sergio Cusani, devo dire che leggendola ci ha colpito molto la scelta della sua strategia difensiva, cioè questi non mi ricordo, non fare i nomi e precise accuse anche in questo libro di metodi mercantili da parte della Procura. Che intendeva?
4: Ma era un fatto noto. Comunque, questa risposta subito, nel senso che partiva una trattativa con la magistratura, con alcuni magistrati, insomma. E se collabori, se partecipi al repulisti, diciamo così, di carattere di tutti i tipi, avrai dei benefici. Se invece non collabori, non avrai nessun beneficio. Ecco, questo io l'ho definito un atteggiamento mercantilistico e non l'ho accettato. Io ho una storia che viene da ragazzo, dal movimento studentesco, dove ci si assumeva le proprie responsabilità fino in fondo ed era da vili approfittare delle debolezze degli altri, scaricandogli addosso le proprie responsabilità. Ma voglio dire una cosa su quel libro. Ho fatto un'operazione importante scrivendo quel libro, ci ho messo un anno. Io ho preso per mano un rappresentante dell'opinione pubblica, che è il lettore, e l'ho portato con me a tutti gli incontri che ho avuto, a tutte le decisioni prese, proprio per fargli vivere come funziona il potere, come funzionano i rapporti all'interno delle istituzioni. Questa è un'operazione che considero utile, perché mi ricorda tanto, lei era molto giovane, ma Colombo se lo ricorda perfettamente, quando eravamo ragazzini c'era una trasmissione che si chiamava C'ero Anch'io, dove si facevano vedere una volta alla settimana in televisione i grandi fenomeni politici e internazionali, e c'era un testimone che non parlava e non interveniva, che era l'utente televisivo, era l'opinione pubblica. Ecco, ho voluto riprodurre, mi ricordavo da ragazzo questa cosa, mi interessava moltissimo, e nel libro ho voluto riprodurre questo, per cui ho raccontato quello che è avvenuto senza nascondere niente, quindi ognuno è libero poi di valutare e giudicare.
1: Certo, colpisce Gherardo Colombo quell'accusa, la chiamo così, di metodi mercantilistici. Se parli hai dei benefici, se non parli resti in casa.
0: Sì, vediamo un pochino di riuscire a sistemare la cosa. Io non c'ero, ma non fa niente, voglio dire. La custodia cautelare serve a evitare tre rischi. Il rischio di inquinamento della prova, il rischio di pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione del reato. Questa è la premessa in base alla quale poi il giudice decide se accogliere la richiesta del pubblico ministero oppure no, se ricorre uno di questi elementi. Allora, il mio punto di vista in generale, lasciamo perdere per un attimo il mercanteggiare, è che allora

0: Il rischio di inquinamento probatorio era elevatissimo. Sono stati pagati soldi persino sulle nostre indagini. Cioè, la Guardia di Finanza, alcuni agenti della Guardia di Finanza ci hanno portato delle prove false perché sono state pagate. Ok, ne avremo scoperto dopo quando... Punto di partenza, questo. Allora, pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di continuare a commettere reati da parte delle altre persone coinvolte. Di fronte a tutto questo esiste un diritto dell'imputato, che è il diritto di astenersi dal rispondere. Punto. L'imputato ha diritto di astenersi.
1: Che è la scelta che ha fatto Sergio Cusani?
0: Sergio Cusani ha fatto questa scelta, che è una scelta assolutamente legittima e che non può essere contestata. Il problema però, secondo me, sta a monte. Cioè, io devo dire, anche se mi spiace che l'ho detto io, però l'ho detto, giusto un anno prima che venisse arrestato Sergio Cusani, io avevo buttato lì un'idea, un'intervista all'Espresso.
1: Dicendo?
0: Dicendo, chi racconta come si sono andate le cose,
1: sì,
0: restituisce e si allontana per qualche anno dalla vita politica, non va in prigione. Sì. Perché? Perché, secondo me, sarebbe stato impossibile, ed è stato impossibile, risolvere la questione della corruzione attraverso l'azione giudiziaria.
1: Guardate, le parole di Gherardo Colombo sono... fanno riflettere, mettiamola così, e sono particolarmente puntuali perché rimandano a un'idea di giustizia, a un'idea dei rapporti fra la giustizia e la società. Lo dico perché anche sul carcere le riflessioni che portano avanti da anni questi due signori sono molto interessanti, anche l'idea del reinserimento. E noi abbiamo trovato una associazione, è un'associazione famosa, si chiama Seconda Chance, e Raffaele Manco è andato a intervistare uno dei protagonisti di quel reinserimento e tentativo di reinserimento.
2: Avevo letto sul libro che la democrazia di un paese si vede attraverso le proprie carceri. Se vediamo la democrazia del nostro paese, ahimè, purtroppo non è un paese democratico se si passa attraverso le carceri. Ve lo dico perché ci sono passato. Nel 2013, per una serie di circostanze delicate, mi sono trovato in carcere e lì ci sono stato tanto tempo. Ho avuto il tempo per vedere il sistema giudiziario e quello proprio appunto carcerario. E non è un sistema adatto e funzionale all'inserimento delle persone, perché il sistema non ti aiuta e perché comunque come è strutturato ti porta a essere peggio di quello che sei entrato. Nel 2022 ho incontrato un'associazione chiamata Seconda Chance, che immediatamente loro si sono adoperati per me, per potermi aiutare ad avere una pena alternativa al carcere. Pena alternativa chiamata articolo 21, che ti concedeva di uscire dal carcere la mattina, andare a lavorare e rientrare poi la sera in carcere. E poi dopo un tot tempo di prova, con mia grande sorpresa, sono stato assunto a tempo indeterminato. Da quando sono arrivato in questa azienda, fin dal primo momento, a partire dai titolari, il signor Sergio Palantoni e tutta la sua famiglia mi hanno accolto come se fossi uno di famiglia. E non mi sono mai sentito a disagio, perché parliamoci chiaro, l'unica strada concreta e vera per riuscire a cambiare vita è il lavoro. E ho abbracciato un periodo di vera bellezza, di serenità e gioia, quasi, cosa che non avevo ricordo fin da quando ero bambino, forse, e ancora non ho difficoltà a ricordarlo, solo ho passato dei momenti di gioia così.
1: L'idea che Sergio Cusani e Gherardo Colombo di reinserimento portano avanti da anni, ci vorrebbe un'ora per una puntata come questa, così densa, più o meno corrotti rispetto a Mani Pulite. Alice?
3: Allora, dunque, io vi porto in questi dati che Transparency International, qui siamo nella pagina italiana, ogni giorno, ogni anno fotografa sullo stato della corruzione nel mondo. Ebbene, l'Italia su 182 paesi ha questo punteggio, 53, ed è al 52esimo posto su 182 paesi.

0: leggero calo perché eravamo al 50, eravamo come punteggio al 54, siamo scesi al 53, quindi c'è un calo. Volevo chiudere facendovi vedere questa mappa generale. Più il punteggio è alto e meno c'è la percezione della corruzione. Esatto, i primi paesi sono Danimarca, Finlandia, Singapore e Nuova Zelanda. Invece guardiamo qui in fondo, punteggi molto bassi, Sud Sudan, Somalia, Venezuela e Yemen, e noi siamo al punteggio 53.
1: Sergio Cusani, le chiederei percezione, ricordiamole, della corruzione. E meno di un minuto, lei cita Francesco Saverio Borrelli, ne valeva la pena, punto interrogativo, come domanda retorica, forse no perché la corruzione è restata. Poi da giovane durante i Mani Puliti io penso di sì. Lei tutt'oggi si pone questa domanda?
2: Questa è una dichiarazione molto coraggiosa del dottor, del procuratore capo di Milano, il dottor Borrelli. Molto coraggioso. Ha preso atto del deficit, ma l'ha affrontato di petto, senza nascondersi.
1: Su questo però lei, Gerardo Colombo, ha fatto un'operazione filologica spiegandomela quella frase.
3: Ma quello io la interpreto in questo modo, cioè Borrelli si rende conto che per quanto impegno ci sia stato messo, è impossibile attraverso il processo penale riuscire a incidere sulla cultura di un paese. In questo senso ne valeva la pena. Ma io lo leggo in questo modo, ma il processo penale serve a marginalizzare la corruzione o serve soltanto a individuare i singoli? Beh, insomma, sì, per natura serve a individuare i singoli. Si sperava che individuando tanti singoli si incidesse anche sulla cultura. È assolutamente impossibile.
1: Gerardo, glielo chiedo seccamente, è per questo che lei in questi anni ha incontrato 1 milione di studenti, no?
3: Sì, sì. Cioè sì, io a un certo punto mi sono dimesso dalla magistratura perché secondo me in questo paese c'è altro da fare. E in questo paese è necessario, a mio parere, che si capisca il senso delle regole, che si arrivi a rispettare le regole perché si condividono e non perché si ha, delle volte, paura della sanzione che consegue alla violazione.
1: I libri di cui abbiamo parlato oggi ci vorrebbero 2 ore, sono preziosi. Gerardo Colombo, La giustizia italiana in 10 risposte, pubblicato da Garzanti. Il colpevole, di Sergio Cusani, pubblicato da Rizzoli. Grazie a entrambi, davvero.
3: Grazie
1: per queste,
3: a lei.
1: Cioè, preziose riflessioni, a nostro avviso. Alice, grazie a te.
0: A te, Giorgio.
1: E alla prossima con Quante storie.
3: Grazie a voi.
4: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
5: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
6: Vallese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
7: Più bassi?
8: Fissi lì?
7: Ancora più bassi? Bassi?
8: Fissi lì?
9: Così va bene?
7: Ancora più bassi?
9: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad!
10: Via, via, vieni.
11: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

0: Oggi è passato il presente, parliamo di un'importante personalità della storia dell'Africa, Senghor, il presidente poeta. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: Aprile 1945. Leopold Sédar Senghor pubblica Canti d'ombra,

0: sua prima raccolta di poesie. 2 settembre 1960. Senghor viene eletto primo presidente della Repubblica del Senegal. 31 dicembre 1980. Senghor si dimette da presidente della Repubblica del Senegal dopo essere stato eletto per 5 mandati.
1: Di Senghor parleremo con la professoressa Leila Elouchi. E io sono suggestionato dal fatto che lui poi lasciò, quando lasciò la presidenza del Senegal, quindi parto dalla fine, tornò a vivere in Francia dove ha fatto i suoi studi. Cosa vuol dire questo? Che lui si sentiva per metà africano e per metà europeo?
2: Indubbiamente Senghor è un personaggio che fa parte di quel contesto storico, di quella generazione in cui la colonizzazione sostanzialmente francese è stata in un qualche modo rivista. Mi spiego, anche la sua lingua era il francese oltre alla sua lingua originaria. Lui diceva «Je pense en français», «Penso in francese». Vedeva nella Francia sicuramente il paese coloniale, ma vedeva anche un paese che era quello che aveva prodotto in lui un aspetto culturale molto forte.
1: Diciamo che l'Europa sognò sempre una decolonizzazione alla Senghor, cioè magari fosse andata sempre così, ma a questo punto entriamo nel primo capitolo della nostra storia dove vediamo Senghor, un africano in Francia sotto la guida di Gregorio Stagliano.
3: Léopold Sédar Senghor nasce a Joal, un piccolo villaggio senegalese vicino alla capitale Dakar. Il padre è un ricco proprietario agricolo che commercia arachidi con Bordeaux. Siamo nel 1906 e l'odierno Senegal è parte delle colonie francesi in Africa occidentale. Sédar è figlio di una delle 4 mogli del padre e trascorre un'infanzia felice immerso nella selvaggia natura africana e all'insegna della religione animista. Lo definirà nelle sue poesie il mio regno dell'infanzia. Inizia gli studi nella missione cattolica del villaggio e a 16 anni entra in seminario a Dakar, ma poi perde la vocazione e continua gli studi in un liceo laico. Nel 1928 ottiene una borsa di studio per andare a Parigi. Qui inizia un'intensa vita culturale. Si laurea in lettere alla Sorbonne e con Aimé Césaire nel 1934 forma la rivista L'étudiant noir, lo studente nero. È il punto di riferimento per l'emancipazione politico-culturale degli studenti africani. Tra di loro sta nascendo la negritude, ovvero la riscoperta e la riappropriazione della propria cultura africana, in risposta a quella europea imposta dai colonizzatori. Senghor scrive i primi saggi e i primi versi di denuncia del razzismo e del colonialismo. Nel 1935 ottiene l'abilitazione e diventa il primo nero a insegnare in una scuola francese. È un professore di letteratura in un liceo della banlieue parigina, quando esplode la Seconda Guerra Mondiale.
0: Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nelle fila dell'esercito francese, sono inquadrati anche i soldati delle colonie africane. I fucilieri senegalesi sono almeno 200.000. Sédar Senghor è uno di loro. Nel maggio del 1940, in sole 6 settimane, Hitler travolge l'esercito francese. Con un attacco fulmineo, aggira la linea Maginot e sfonda a Sedan. Senghor viene catturato. Gli odiati prigionieri neri sono un grande bottino simbolico per la propaganda razzista. Vengono mostrati in tutti i cinegiornali. Die schwarze Schande, la vergogna nera, li chiamano i tedeschi. Alcuni sono fucilati sul posto. Il soldato Senghor viene rinchiuso in un campo di prigionia nella Francia occupata. Infatti, il razzismo di Hitler non permette che i prigionieri neri vengano portati sul suolo di Germania. Si ammala, rischia di essere fucilato, poi il colpo di fortuna. Un accordo tra nazisti e Francia occupata permette che i prigionieri malati vengano liberati in cambio del lavoro volontario dei cittadini francesi nelle fabbriche tedesche. Senghor torna libero a Parigi, dove trasforma l'esperienza della guerra in poesia.
4: Fucilieri senegalesi, fratelli neri dalla mano calda sotto il ghiaccio e la morte, chi potrà cantare le vostre gesta se non il fratello d'armi

0: vostro fratello di sangue. Non lascerò la parola ai ministri, non la lascerò ai generali.
1: Senghor entra nella resistenza e con la fine della guerra si avvicina sempre più alla politica. Tornato in Senegal per studiare la poesia Serer, l'etnia africana di sua madre, gli viene proposto dai socialisti locali di presentarsi alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Accetta e nel 1945 viene eletto nella circoscrizione Senegal-Mauritania, partecipando così alla scrittura della Costituzione francese. In questo stesso anno esce la sua prima raccolta di poesie, Canti d'ombra. Sono in lingua francese e sono dominate da una nostalgia per il Senegal, la sua natura, i suoi animali, le sue bellezze. Nel 1946 entra in Parlamento nelle liste socialiste. Due anni dopo lascia il partito e fonda il Blocco Democratico Senegalese. Nel 1955 entra nel governo come segretario alla presidenza del Consiglio. Sono gli anni della fine del colonialismo e il politico Senghor lavora per l'indipendenza delle nazioni africane. Dice di sé: penso in africano e scrivo in francese.
2: Professore Lucille, ritroviamo quindi un personaggio duplice. È sicuramente africano, ma pensa in francese, come aveva detto anche lei. Questa cosa gli viene rinfacciata a Senghor all'epoca, no?
3: O sì? Viene rinfacciata da un po' di opposizione, indubbiamente, perché comunque chiaramente c'è un'opposizione che guarda, insomma, più a, è un'Africa più militante, no? In cui c'è una contrapposizione
2: già
3: con
2: allora,
3: il mondo coloniale.
2: Già nel,
3: esiste già comunque, provincia. Esiste già questa contrapposizione. Diciamo che la novità di Senghor, e che secondo me va rivalutata in questo contesto storico anche che stiamo vivendo, è quella del fatto che utilizzava appunto, come dicevo poc'anzi, la lingua francese attraverso, cioè la lingua del colonizzatore, in un qualche modo contro la colonizzazione. Cioè è la lingua, quella che viene detta in francese, la langue de l'ouverture, la lingua dell'apertura.
2: E la negritude cos'era?
3: E la negritude è quel concetto che lui ha elaborato che riprende la questione della francofonia. Cioè non possiamo parlare di negritude senza parlare di francofonia. Cioè il fatto di essere comunque nero, di essere africano, ma attraverso anche la lingua francofona, di cui magari possiamo anche parlare.
2: No, è chiarissimo quello che ha detto, ma allora volevo chiedere a Marwan Hammami che significa per lui l'Africa moderna, per Senghor?
4: Per parlare dell'Africa moderna dobbiamo partire dall'Africa antica o quantomeno dall'Africa precoloniale. Quindi partiamo da un periodo che va dalla seconda metà dell'Ottocento, quando a Berlino gli stati colonizzatori decidono, gli imperi, di spartirsi l'Africa. L'Africa che era diventata piano piano sempre più importante, tant'è che si arrivò a crisi gravissime come quella di Fashoda tra Gran Bretagna e Francia, che si sarebbe risolta soltanto con l'Entente Cordiale nel 1904, dove poi è nata un'alleanza, quella tra Gran Bretagna e Francia, che dura ancora oggi. In tutto questo contesto si inseriscono i popoli africani, tra cui appunto il popolo del futuro Senegal, che però dovevano essere guidati da dei leader che conoscessero le realtà non solo del proprio territorio ma anche del colonizzatore. Ed è qui che durante il periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale nasce appunto il concetto della negritude, che non vale soltanto per l'Africa, ma basti pensare alla Martinica. Oltre a Senghor c'era anche Aimé César, che era uno dei leader di questo movimento, ed è lì che sì, la negritudine è un concetto che va a risvegliare le coscienze degli africani, non è soltanto una questione politica ma anche sociale ed emotiva. E piano piano cosa accade? Che i leader dei popoli africani, tra cui Senghor, sanno che nel colonizzatore si trovano le chiavi per decolonizzare i propri territori e far nascere delle coscienze africane che avrebbero poi dato il via a uno Stato, come è accaduto col Senegal nel 1960.
2: Marwa Mahamami ricordava appunto il caso di Messeser, anche lei prima. Sono gemelli come, diciamo, come impostazioni, come epoca, come forma, tutti e due poeti. È una strana cosa, due leader, uno non africano. Uno...
3: Ma sa, io credo sempre che la politica abbia bisogno anche di poesia, e la poesia sostanzialmente è stata portata avanti in quel gruppo straordinario, quel laboratorio incredibile che c'era appunto, come giustamente diceva Marwan Hammami, c'era Senghor, ma c'era anche ovviamente Dama, ma c'era Aimé Césaire, insomma c'era questo movimento sostanzialmente di neri nella Parigi di quegli anni. Quindi in un qualche modo il cogliere sostanzialmente quello che era insomma di fatto anche una storia francese, che sappiamo che è una storia anche ovviamente legata a tutto quell'aspetto rivoluzionario, quindi dalla rivoluzione francese in poi, quella storia metropolitana incredibile, che si poteva coniugare con quello che era l'essere nero. Ed è questa la cosa straordinaria, quella sintesi che ha creato sostanzialmente questo laboratorio, che ha poi portato a quello che è il concetto di negritude, attraverso la lingua di cultura, che è il francese.
2: Però il fatto che fossero tutti poeti dava, stemperava il loro essere rivoluzionari. La poesia era una componente fondamentale di quella generazione.
3: Guardi, io le dico, la poesia è rivoluzione, sì. La poesia è rivoluzionaria. Sostanzialmente, e per quello che le dicevo, quanto la politica abbia sempre bisogno di poesia, perché è attraverso questa poesia che Senghor è riuscito in 30 anni comunque a costruire un paese come il Senegal.
2: Cioè, era un uomo che aveva già una storia politica francese nella Francia, e poi diventa, e qui entriamo nel secondo capitolo, l'uomo che, come ha detto la professoressa Elossi, costruisce il Senegal indipendente. Adesso lo vediamo guidati da Gregorio Stagnanò.
5: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nelle colonie africane, i movimenti indipendentisti diventano sempre più forti, proprio mentre in Europa sta nascendo l'idea di un'unione dei paesi europei. Senghor, in quel momento deputato francese, è un grande sostenitore dell'integrazione dei possedimenti africani nella progettata comunità europea, che lui sogna come una comunità euroafricana. Nel 1953 interviene nell'assemblea che sta elaborando lo statuto della comunità politica europea, protestando perché non sono stati previsti seggi per gli africani delle colonie. Riesce a ottenerne 7. Nel 1958, su proposta del presidente francese De Gaulle, le colonie africane vengono chiamate a decidere con un referendum costituzionale i loro legami con la Francia. L'idea è quella di dare loro un'indipendenza parziale e di formare una sorta di unione sotto l'ala francese. Ma nei mesi successivi i singoli stati cominciano a chiedere e ottenere dalla Francia un'indipendenza piena. Nel 1959 il progetto francese di mantenere un controllo sulle colonie fallisce definitivamente. Tuttavia, Senghor riesce a unire tra loro le ex colonie dell'Africa occidentale, creando la Federazione del Mali. È un'unione tra il Senegal, il Sudan francese, l'Alto Volta, attuale Burkina Faso, e il Dahomey, attuale Benin. Senghor ne diventa il presidente. Con suo grande dolore, questo primo tentativo di unione africana fallisce. La federazione si sfascia dopo solo un anno.
6: Maschere, oh maschere, maschera nera, maschera rossa, voi maschere bianche e nere, maschere dai quattro punti da cui soffia lo spirito, vi saluto nel silenzio, e tu non ultimo, antenato dalla testa di leone.
1: Fallita la Federazione del Mali, il 4 aprile 1960, senza spargimento di sangue, viene proclamata la Repubblica del Senegal. Sédar Senghor viene eletto primo presidente. Scrive anche l'inno nazionale, il Leone Rosso. Il Senegal è molto povero, vive della monocultura dell'arachide e dipende economicamente in larga misura dalla Francia. Senghor intende realizzare un socialismo africano, umanistico e cristiano, intrecciando relazioni internazionali sia in Africa sia con i paesi europei. Cattolico, ex prigioniero di guerra, uomo di cultura, è inevitabile che per Senghor la ricerca della pace e la collaborazione tra i popoli siano i capisaldi del suo pensiero, e in questa sua ricerca incontra Giorgio La Pira. Il sindaco di Firenze è considerato l'uomo del dialogo. Negli anni 50 ha iniziato un'attività unica in Occidente tesa a promuovere contatti profondi e sistematici tra esponenti politici di tutti i paesi per sostenere la pace nel mondo. Nasce un intenso rapporto di amicizia tra i due. Entrambi sono impegnati nella costruzione del dialogo che ritengono necessario per contrastare da un lato il conflitto razziale e dall'altro per salvaguardare la pace e il benessere dei popoli. Il 2 ottobre del 1962 Senghor arriva a Roma in visita di Stato proprio mentre si sta aprendo il Concilio Vaticano II con cui la Chiesa Cattolica si confronterà con la modernità. Il presidente Segni lo accoglie calorosamente a Roma, auspicando una cooperazione concreta tra Italia e Senegal. Durante la decolonizzazione, l'Italia ha iniziato a guardare all'Africa subsahariana e il Senegal, con la grande apertura del suo presidente verso i paesi occidentali, è un partner perfetto. Sédar Senghor, nel suo discorso di ringraziamento al Campidoglio, da grande uomo di cultura qual è, impressiona molto la platea parlando dell'interdipendenza delle culture europea e africana. La latinità è fondamentale per il Senegal e Roma è un modello di civiltà universale. L'interscambio tra la cultura europea e quella africana, già storicamente consolidato, deve proseguire per la crescita reciproca. Da Roma, il presidente senegalese si sposta a Firenze per incontrare La Pira. In piena guerra fredda, si incontrano forse i principali fautori del dialogo e della pace di due continenti così diversi. Come dice Senghor, l'Africa e l'Europa hanno un destino comune, o insieme vanno o insieme cadono.
2: La Pira, il dialogo, la pace, però Senghor, non facciamo che sia tutto rose e fiori, poesia, subisce un tentativo di colpo di Stato importante per la storia del Senegal, perché poi il suo successore si rifarà a all'uomo di quel colpo di Stato. Chi era?
3: Sì, Mahmoud Dia, proprio all'indomani della visita che Senghor fece a Roma, che abbiamo
2: anzi,
3: visto
2: credo
3: nel
2: che
3: filmato.
2: Dovete rientrare precipitosamente da quella visita.
3: Assolutamente, dovete rientrare effettivamente perché c'era un'opposizione, perché Senghor effettivamente veniva accusato in un qualche modo di essere interdipendente dalla Francia, proprio per tutti quegli aspetti di cui abbiamo parlato, da una certa parte. Però di fatto
2: ma
3: riuscì a sventare.
2: L'uomo di questo colpo di Stato, che cosa?
3: Era un suo collaboratore, di fatto sì. Mahmoud Dia era un collaboratore che poi fece arrestare e rimase appunto in carcere per molti
2: ma
3: anni.
2: Era islamico?
3: Ma il Senegal ha una caratteristica rispetto ad altri paesi del continente che riguarda appunto il discorso dell'Islam devozionale, in cui ci sono delle confraternite e sostanzialmente Senghor era un cristiano, però aveva l'aiuto da parte dei murid.
2: Se la interrompo, ma volevo proprio coinvolgere Virginia Pala, che ha studiato in particolare questo tema del rapporto di Senghor con l'Islam devozionale, quello di cui parlava lei.
7: Uno degli aspetti più caratteristici della presidenza in Senegal di Senghor è sicuramente il ruolo dei marabout, guide spirituali dell'Islam devozionale che coesistono proprio con l'Islam istituzionale. A differenza del Nord Africa, dove i santi sono venerati nei mausolei, in Senegal i marabout sono delle vere e proprie figure reali, leader carismatici di confraternite radicate in movimenti religiosi che si svilupparono tra il XVIII e il XIX secolo. Oltre al loro ruolo religioso, i marabout ottennero anche una notevole influenza politica, sostenendo cooperative agricole e sfruttando talvolta la manodopera per finalità religiose. Leopold Sédar Senghor, cattolico e primo presidente del Senegal, riuscì a governare in un paese a maggioranza musulmana grazie proprio ad una strategia di convivenza con i marabout, ottenendo il loro sostegno e mantenendo un delicato equilibrio tra sfera politica e realtà religiosa, che garantì una stabilità politica duratura nel tempo e che continua ancora ad oggi a caratterizzare l'identità istituzionale del Senegal.
2: Interessanti queste considerazioni di Virginia Palla, perché Senghor deve fare i conti con un paese che è a maggioranza musulmana, e man mano che procedono gli anni lui dà una grande importanza al settore culturale, e di questo tutti, però diventa sempre più dittatore, cioè sempre più un uomo politico, insomma, che non gradisce tanto le opposizioni.
3: Allora, dobbiamo anche calarci in quel contesto storico, certo. No? Siamo all'indomani della decolonizzazione, tantissimi paesi ritrovano, insomma, in quelli che sono stati leader dei movimenti nazionalisti che hanno portato all'indipendenza, la figura del capo di governo, del capo di Stato, no? E Senghor è uno tra questi. Siamo leader, sono leader, dice Senghor, di questo paese, cerco di portare avanti anche quello che la Francia colonizzatrice mi ha insegnato attraverso la sua storia, ma nello stesso tempo rivendico la mia negrità, no? Rivendico la negrità, rivendico l'essere nero, rivendico la nostra popolazione, la nostra società. Indubbiamente poi chiaramente è normale da un punto di vista politico, ovviamente la sua leadership dura moltissimi anni, sappiamo benissimo che insomma nella democrazia di solito c'è un'alternanza politica.
2: Anche il suo successore durerà vent'anni, però esatto. Anzi, diciamo, riconosciamo al Senegal di Senghor di essere stato l'unico paese africano dove un leader si è ritirato dal potere quando aveva ancora 20 anni e passa da vivere. E poi sempre si è avuto un passaggio di comando per via elettorale. Ma vediamo adesso nel terzo capitolo, dove vediamo più da vicino la figura di Senghor, sempre guidati da Gregorio Staglianò.
5: Senghor lavora per far diventare il Senegal un paese moderno e pacifico, ma governare un'ex colonia africana negli anni 60 non è per niente facile. Tornato dall'Italia a Dakar nel dicembre del 62, sventa un colpo di Stato organizzato dal suo primo ministro Mamadou Dia, che fa arrestare. Senghor usa il pugno di ferro per mantenere il controllo del paese. Nel 1963, con una nuova costituzione, trasforma il Senegal in una repubblica presidenziale, con un unico partito autorizzato, l'Unione Progressista. Mentre porta avanti riforme economiche, il suo governo corre il rischio di una deriva personalistica. Nel febbraio del 1968 viene eletto per la terza volta presidente della Repubblica, ma nel mese di maggio il paese è scosso da disordini. La rivolta studentesca ha raggiunto il Senegal, che non accetta più il suo metodo di governo. Senghor capisce di avere il paese contro e ristabilisce la funzione di primo ministro, oltre a concedere alcune riforme liberali. Nel 1973, dopo essere stato rieletto, concede la grazia ai prigionieri politici, tra i quali il suo antico avversario Mamadou Dia. Nel 1976 la presenza di tre partiti viene inserita nella Costituzione. Senghor viene rieletto per la quinta volta. Nel 1980, dopo 20 anni dalla carica di presidente, Sédar Senghor fa ciò che mai nessun altro capo di Stato africano aveva fatto prima di lui. Dà volontariamente le dimissioni e torna a vivere in Francia, dove finalmente può dedicarsi soltanto alle sue poesie.
6: Ci dicono uomini del cotone, del caffè, dell'olio. Ci dicono uomini della morte. Noi siamo gli uomini della danza, i cui piedi rinvigoriscono colpendo il duro suolo.
1: La lotta di Sédar Senghor contro il razzismo è stata sempre sia politica che culturale. Politica grazie al suo impegno come deputato francese prima e presidente senegalese poi. Culturale attraverso i suoi scritti e le sue poesie. Fin dagli anni da studente a Parigi, Senghor lotta per il riconoscimento di uguali diritti per i neri delle colonie nella società francese. inventore della negritude, ne farà un'arma per l'emancipazione dei popoli africani.

convinto che solo l'orgoglio e la padronanza della propria identità diano all'uomo la presa sul proprio destino. Nel 1948 pubblica la sua raccolta Ostie Nere, un'opera fondamentale per la poesia africana, e subito dopo

0: dall'alto di un alto colle calcinato.
1: Visionario, negli ultimi anni lasciata la politica, si dedica alle sue due battaglie finali. Quella della mescolanza razziale, concepita come un dialogo fruttuoso, e quella della francofonia, in cui vede un modo per affrontare la globalizzazione senza abbandonare la diversità delle culture e dei patrimoni di ogni popolo e di ogni continente. Senghor sarà sempre un difensore della francofonia, ovvero un'unione culturale di tutti i paesi che condividono la lingua francese. Primo africano eletto all'Académie française nel 1983, Senghor è il simbolo della cooperazione tra la Francia e le sue ex colonie, cosa che i suoi detrattori gli rimprovereranno. Alla sua morte, nel 2001, il presidente francese Jacques Chirac dichiarerà: «La poesia ha perso uno dei suoi maestri. Il Senegal, un uomo di Stato. L'Africa, un visionario. E la Francia, un amico».
2: Professoressa Lucy, qual era stata la ribellione del 44 di cui l'esperienza di Senghor si richiama, a cui l'esperienza di Senghor si richiama?
3: Eh sì, torniamo un pochino indietro, c'è tutto quel discorso dei tirailleurs senegalesi, no? Dei tirailleurs senegalesi, cioè i fucilieri, definiamoli così. E sostanzialmente all'indomani, appunto nel 44, Francia liberata, queste persone che sostanzialmente erano state prese nel corpo di milizia francese, di fatto vengono imbarcate in una nave che deve partire dalla Bretagna per andare in Africa occidentale, vengono messi in un campo. Che cosa accade? Accade questo, che sostanzialmente queste persone dovrebbero essere smistate nelle loro case, della regione, di fatto, ma si ribellano perché non hanno ricevuto appunto la paga rispetto a quello che hanno compiuto. E questa ribellione viene repressa nel sangue da parte dei francesi.
2: Diciamolo bene, cos'è che avevano compiuto?
3: Erano stati tirailleurs, quindi erano dentro il corpo della milizia francese, perché sappiamo benissimo che insomma i francesi non avevano, come dire, personale sufficiente, possiamo definirlo così, per il discorso del conflitto mondiale. E quindi riprendeva dalle colonie persone, tra cui appunto persone dell'Africa subsahariana e persone anche dell'Africa del Nord. E di fatto c'è questa repressione brutale che viene fatta dalla Francia, dai francesi, rispetto a questi tirailleurs, e muoiono moltissime persone. Ma questo viene taciuto per moltissimi anni. Se non che dopo circa una ventina d'anni c'è un giovane, appunto Boubacar Diop, che fa una pièce teatrale rispetto a questa storia, che deve diventare un film.
2: Un fatto clamoroso all'epoca.
3: Assolutamente, cioè. Deve diventare un film, ma non lo diventerà mai. Ma lo diventerà nel 1988 grazie a un regista, Sembène, che appunto riesce a produrre questo film. E sostanzialmente questo film riesce ad avere il premio, una menzione speciale al Festival di Venezia e al Festival di Cannes. Ma la Francia, nonostante tutto, e siamo nel 1988, ritira il film dalle sale cinematografiche di Dakar per appunto non far parlare di questo. Sarà solo nel 2004 con il presidente Wade, il nuovo presidente senegalese, che verrà istituita la giornata della memoria rispetto a questo campo.
2: Mi ho fatto ricordare questa storia, professoressa, perché appunto rispetto alla descrizione tranquilla che noi diamo della storia di Senghor c'erano dei grumi nascosti, c'erano delle storie, c'era qualcosa. Altra cosa che le volevo chiedere, un suo contemporaneo ebbe un'esperienza, non scriveva poesie, ma fu Bourguiba, il presidente della Tunisia. Sì, erano amici tra l'altro i due.
3: Assolutamente, avevano una storia biografica anche molto simile. Entrambi erano indubbiamente, come dire, anche figli della Francia, perché avevano studiato in Francia, avevano una cultura francofona di fatto, ma avevano utilizzato anche Bourguiba aveva utilizzato questa idea del francese, di lingua del colonizzatore da utilizzare contro il colonizzatore. Quindi inizia questo mondo della francofonia in cui Bourguiba e Senghor si incontrano.

si incontrano e cercano di creare una comunità francofona sostanzialmente rispetto a questo, ma lei sa perfettamente meglio di me che insomma in quel periodo c'era anche un Nasser in Egitto in cui si parlava di panarabismo e quindi sappiamo benissimo che Bourguiba e Nasser non andavano molto d'accordo rispetto a questo e Bourguiba cercava in un qualche modo in questa interdipendenza insieme a Senghor rispetto alla Francia ma pensando a una cooperazione tra

0: in Francia, dove visse altri 20, oltre 20 anni, come dicevamo, e credo che sia l'unico caso di un capo di Stato africano che lascia il potere in modo tranquillo, pacifico.
1: Indubbiamente è stato la persona che si è dimessa, a differenza di tanti stati, e forse è perché aveva capito che la politica deve essere poesia.
0: È questo. E allora, professoressa, ce lo faccia capire anche a noi con i tre libri che devono essere tutti con una nota da cui si capisce che la politica deve essere poesia.
1: Il primo è appunto Cultura in divenire nell'Africa occidentale, a cura di Adriana Piga, che in un qualche modo sono dei saggi all'interno in cui si parla anche dell'Islam devozionale, di quello di cui abbiamo parlato poc'anzi, e di tutta quella dimensione, diciamo, multiculturale o transculturale che fa parte del Senegal. Poi c'è un altro volume che si chiama Bourguiba et Senghor, Deux géants de l'Afrique, Due giganti dell'Africa, di Shaker Lajili. E poi c'è questa raccolta di poesie che sono state appunto tradotte in italiano, appunto di Gay, e credo che sia importante rileggere anche attraverso la traduzione, anche se talvolta tradurre è tradire, ma la traduzione talvolta è anche importante.
0: In questo caso, se lei ce lo dice, io ringrazio la professoressa Elussi, come ringrazio Marwan Hammami e Virginia Pala, e mentre voi prendete nota di questi tre libri, soprattutto del terzo, mi preparo alle conclusioni.
2: Senegal, culture in divenire nell'Africa occidentale. Adriana Piga, AIAP Editore 2013. Bourguiba Senghor, Deux géants de l'Afrique. Shaker Lajili, L'Harmattan, 2008. Léopold Sédar Senghor, Il cantore della negritudine, Sheikhti Diangéi, Kanaga Edizioni, 2020.
0: Lei, sì, ci ha raccontato come fu Abdou Diouf, il successore di Senghor, quello che era stato primo ministro per lui dal 70 all'80. Diouf allargò la libertà del dibattito, mise il multipartitismo, ma ebbe un punto di polemica con Senghor quando lasciò cadere la negritude in favore di un principio detto dell'africanité, ispirato da Diop, che era stato grande nemico di Senghor. Fu accusato di aver dato pochi fondi alla cultura, ma un esame moneta per moneta ci dimostra che non è stato vero.

0: Come senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
2: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano,
3: chi sei?
2: È l'ora del West, il West rivoluzionario di Sergio Leone.
4: Quando si spara, non si parla.
5: Fate molto male a ridere. Arrivederci, amico.
2: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, C'era una volta il West. Sabato alle 21:20, Rai 3.
6: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
7: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
8: Quante cose che non sai.
9: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto

0: tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
2: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Scopri anche la robiola senza lattosio. Buonissima.
3: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Più bassi?
5: Fissi lì?
4: Ancora più bassi? Bassi?
5: Fissi lì?
6: Così va bene?
4: Ancora più bassi?
7: Bassi, bassi, fissi, fissi.
6: Ma fai da Conad! Via, via,
8: vieni. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
9: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99€. Centauria.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Strade killer, coniugi di Nocera muoiono in uno schianto mentre si recano in Puglia. A Giugliano perde la vita un 22enne gravissimo, un minore sfuggito a un posto di blocco. Alle 19 nel Duomo di Caserta il vescovo Lagnese celebra i funerali di Guido, il clochard vittima di un brutale pestaggio avvenuto in centro città. Bradisismo, cabina di regia in prefettura, partecipano i comitati cittadini dell'area Flegrea per chiedere al governo modifiche su tasse, aiuti e sostegno agli sfollati. Il virus West Nile, a Quelliano nel Napoletano muore una donna di 72 anni, in città salgono i contagi, gli esperti sia alla prevenzione senza allarmismi.

0: Ultima settimana di calciomercato e il Napoli, per procedere ai rinforzi, deve pensare alle cessioni. La squadra intanto ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista della sfida di domenica contro il Como. E buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Apriamo il giornale con l'incidente in cui stanotte hanno perso la vita due coniugi di Nocera Superiore nel Salernitano. Erano diretti a Porto Cesareo in Puglia. Il servizio di Andrea Tedeschi dalla redazione di Bari.
1: Aveva assunto cocaina e cannabinoidi oltre ad alcol, oltre il limite consentito. Era sotto effetto di diverse sostanze il 41enne alla guida dell'auto che nella notte si è scontrato alle porte di Salice Salentino in provincia di Lecce con un'utilitaria a bordo della quale viaggiavano un 51enne di Nocera Superiore, Dario Serra, insieme alla moglie Giovanna Serpi di 47 anni, originaria di Somma Vesuviana. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla coppia di turisti campani rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo e morti sul colpo. Per recuperare i corpi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri di Salice Salentino, intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno effettuato subito i test sul 41enne, che poi è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per curare le ferite riportate nell'incidente. I risultati degli esami tossicologici hanno confermato la positività ad alcol e droghe dell'uomo, che è stato quindi arrestato per omicidio stradale ed è tuttora piantonato nella sua stanza d'ospedale.
0: È gravissimo un 17enne che per fuggire a un posto di blocco ha perso il controllo del motorino e si è schiantato contro un palo. Sempre stanotte è morto un 22enne a Giuliano in Campania. Sentiamo Giorgio Saracino.
2: È in pericolo di vita, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi schiantato contro un palo dopo essere fuggito da un controllo della polizia in zona Bagnoli, senza il casco, il mezzo, senza assicurazione. È la sera di ieri quando il ragazzo 17enne viene avvicinato da un'auto della polizia. Lì ci sono anche altri due giovani a bordo di un altro scooter. Lui però accende il motorino e fugge, viene inseguito dalle forze dell'ordine, rintracciato in via Antignana vicino a un ristorante, ma mentre i due agenti scendevano dall'auto di servizio il 17enne fugge di nuovo, facendo perdere le sue tracce. Non per molto, perché poco dopo, ricostruendo i suoi movimenti, le forze dell'ordine arrivano nei pressi di una concessionaria. Lo trovano lì a terra dopo aver impattato prima contro un palo, poi contro il muro. È senza casco e da subito le sue condizioni si mostrano gravi.
3: Siamo a 450 metri dal distributore dal quale il ragazzo è scappato e questo è il punto dell'impatto. Qui a terra ci sono ancora i segni, questa la leva del freno dello scooter.
2: Immediato il trasporto all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Poche ore dopo, questa mattina alle 9, un altro incidente in Campania, stavolta a Giuliano sulla circunvalazione esterna. A perdere il controllo dello scooter, in circostanze ancora da chiarire, un 22enne. Per lui non c'è stato nulla da fare.
0: Si terranno alle 19 in Duomo a Caserta i funerali di Guido, il clochard ucciso da un violento pestaggio avvenuto mercoledì scorso. A celebrarli sarà il vescovo lagnese. Sentiamo Enzo Perone.
4: Alle 18.30 nella cattedrale San Michele Arcangelo di Caserta i funerali officiati dal vescovo Pietro Lagnese di Guido Roviello, il clochard massacrato di botte a Piazza Sant'Anna, per assicurargli una degna sepoltura nel rispetto della dignità della persona. Di fronte a una morte così violenta, ciò che colpisce le coscienze è l'indifferenza di chi ha visto senza intervenire. Don Pietro Lagnese non ha mezzi termini sulla morte di Guido, ucciso per un debito di 50 euro, contratto con il suo assassino, Gheorghe Bulai, 40 anni, rumeno, precedenti per lesioni, anch'egli senza fissa dimora. Le immagini delle telecamere hanno inchiodato Bulai, ha ammesso l'aggressione. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il fermo della procura eseguito dalla Guardia di Finanza e ha disposto l'arresto in carcere, evidenziando l'inaudita ferocia e la totale indifferenza nel continuare a colpire la vittima quando era inerme a terra. Serve un tavolo di confronto pubblico e una rete strutturata, dice ancora il vescovo Lagnese. Mi farò promotore di un dialogo prima che le fragilità arrivino al punto di non ritorno. La carità della Chiesa e delle associazioni è fondamentale, ma deve trovare corrispondenza in una comunità che non si volta dall'altra parte. Guido, con le sue fragilità e il suo grido d'aiuto, chiedeva solo di essere visto e ascoltato. Non era un problema di decoro urbano.
0: Nostra ospite in studio, Benedetta Ferone, responsabile di Senza Fissa Dimora della comunità di Sant'Egidio.
5: Buongiorno a tutti.
0: Benedetta, noi abbiamo visto nel servizio una bella foto di Guido proprio alla comunità di Sant'Egidio. Era uno di voi?
5: Sì, avevamo incontrato Guido 4 anni fa, quando abbiamo aperto la sede di Caserta in Via Mondo, dietro la stazione, anche grazie all'aiuto del vescovo Lagnese. È stato uno dei primi amici, è una persona che

0: grazie a questo rapporto personale si è come pacificata, sempre mite, sorridente. Noi cerchiamo di fare questo. Sant'Egidio è vicino agli ultimi, agli scartati, per ripartire insieme, perché ci deve essere sempre un'occasione per ricominciare e questo è solo possibile attraverso un rapporto personale che cerca le chiavi, diciamo, di ripartenza, che possono essere l'accoglienza, il lavoro, una doccia, l'interesse e l'affetto personale. E questo vuole far sì che non ci sia più indifferenza, che nessuno più resti solo. In questa catena di bene ognuno può aiutare in tanti modi.
1: Altro. Infatti, in tanti modi, adesso le vediamo insieme il servizio di Ettore De Lorenzo che ha intervistato padre Francesco Sorrentino, che è responsabile della mensa del Carmine a Napoli, che assicura proprio pasti e docce ai clochard. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Padre Francesco, questa è una giornata come tante altre. Le donne che stanno qui a cucinare, tante persone, tanti ragazzi, tanti uomini, donne che aspettano qui fuori, sopra qualcuno fa le docce, e questa è la vita quotidiana di questo presidio di umanità.
3: La povertà non va in vacanza ed è così. Dare la possibilità, ecco, di una doccia calda, di un vestito, di un abito pulito, di un piatto caldo, è la quotidianità e andiamo avanti così, grazie a Dio, grazie all'opera della provvidenza e dei benefattori, 365 giorni l'anno.
2: Quante sono le persone che assistono e se c'è una crescita?
3: Ad agosto c'è sempre una crescita, oltre 700 pasti al giorno. La tipologia di persone, il 70% sono extracomunitari, clochard senza fissa dimora, quindi della fascia maghrebina oppure del sub-Sahara e anche dell'est Europa. Oggi la povertà va purtroppo a stretto, stretto braccetto con la dipendenza. Ci sono tante piazze di spaccio e questo lo Stato lo sa. Noi dobbiamo combattere le dipendenze, l'alcol, la ludopatia. Alle volte mi sembra di lottare contro i mulini a vento, dobbiamo leggere la realtà. Ho l'impressione di stare tamponando, ma non c'è una politica sociale che affronta in maniera seria e anche risolutiva questo tipo di problemi.
1: Benedetta, la denuncia di padre Francesco è molto forte, non c'è la volontà di risolvere questo problema. Se lei potesse fare una richiesta alle autorità, chi di competenza, cosa chiederebbe?
0: La grande emergenza è quella abitativa, come è noto, quindi servono luoghi di accoglienza diversificati, dalla bassa soglia al co-housing, all'accoglienza per le donne. Questa è una grande necessità che abbiamo e a cui chiediamo di trovare tante risposte personali, familiari e diversificate.
1: Perfetto, grazie
0: Grazie
1: Perone.
0: a voi.
1: Noi cambiamo argomento e parliamo del bradisismo oggi in cabina di regia in prefettura alla quale hanno partecipato i comitati cittadini dell'area Flegrea per chiedere delle modifiche al decreto legge del 4 agosto. Ci aggiorna in diretta Francesca Ghidini. Francesca.
4: Buon pomeriggio, la riunione si è conclusa circa mezz'ora fa per 2 ore a confronto prefetto, governatore, amministratori dell'area Flegrea, comitati, associazioni e anche tecnici per mettere a punto un documento con la richiesta di alcune modifiche al decreto Campi Flegrei. Questo documento sarà consegnato nelle mani del ministro dell'Interno lunedì 31 agosto che sarà proprio qui a Napoli. Tra le modifiche da portare, rimborso del 100% per le spese che servono per adeguare, per mettere in sicurezza gli edifici, adeguandoli in modo antisismico, poi anche contributi anche per le attività imprenditoriali e commerciali danneggiate dalle scosse e una sorta di contributo forfettario per intervenire su quelli che sono, diciamo, dei problemi che si sono creati negli edifici, ma sono problemi di lieve entità, perché l'obiettivo è quello di far rientrare quanto prima gli sfollati. Al momento, dati di stamattina, sono 1.551 le famiglie di Pozzuoli costrette a lasciare la propria casa. Il governatore Fico torna a parlare e a chiedere, a sollecitare una legge speciale per i Campi Flegrei. Ieri ha incontrato il ministro per la protezione civile Musumeci e tornerà a incontrarlo. Domani sera intanto comitati, associazioni e cittadini scendono in piazza con una fiaccolata sul lungomare di Pozzuoli e dicono servono aiuti immediati. Ascoltiamo prefetto e governatore, poi la linea può tornare allo studio.
5: Quello che noi dobbiamo sempre ricordare è che i Campi Flegrei sono un unicum nel panorama europeo e direi mondiale, perché hanno sia una questione sismica con le scosse del bradisismo, sia una questione vulcanica, e quindi è una costante che sarà per sempre così, e noi dobbiamo accompagnare a questo una legge speciale che possa essere normata dal Parlamento, in modo che abbiamo delle questioni sempre presenti sul tavolo per un fenomeno con cui noi dobbiamo convivere.
6: È emersa la necessità innanzitutto di unire tutte le forze e di avere un documento unitario sugli emendamenti da proporre al governo, fermo restando ovviamente che la competenza esclusiva resta da parte del governo e del Parlamento.
1: Il virus West Nile ha fatto una vittima a Qualiano, in provincia di Napoli, dove è morta una donna di 72 anni. Nella stessa città risultano altri 3 contagi, ma gli esperti dicono no allarmismi. Sentiamo Alessio Aversa.
7: Il West Nile torna a fare paura nell'area nord di Napoli. A Qualiano, una donna di 72 anni è morta dopo alcuni giorni di ricovero, punta da una zanzara infetta. Le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso e nella stessa città restano altri 3 casi accertati, secondo quanto riferito dal sindaco del comune. Sono già in corso contromisure e previste disinfestazioni. Non si tratta di allarme, non sarebbero stati segnalati altri casi negli ultimi 10 giorni.
8: Non c'è da allarmarsi, c'è da conoscere un fenomeno. Il virus oramai circola in Italia ed in Campania, occorrono strategie di sanità pubblica.
7: Il passaggio del virus avviene attraverso le zanzare infette, in particolare quelle comuni. Il ciclo parte dagli uccelli e può arrivare all'uomo attraverso la puntura. Non si trasmette con i normali contatti tra persone. L'invito dei sanitari è quello, comunque, di proteggersi dalle punture e limitare possibili focolai.
8: Uno può contribuire nel suo piccolo riducendo i ristagni d'acqua, per esempio svuotando le ciotole per animali, le piscinette, l'acqua nei sottovasi, adottando zanzariere alle finestre e repellenti cutanei.
1: Non accenna a diminuire il caldo che ha caratterizzato quest'estate, anzi si prevede una nuova ondata di calore tra giovedì e venerdì, ci spiega tutto il meteorologo Vincenzo Capozzi.
9: Il gran caldo sarà l'elemento distintivo delle condizioni meteorologiche previste sul territorio campano anche nelle prossime giornate. Le temperature, infatti, già attualmente di qualche grado al di sopra delle medie, sono destinate ulteriormente ad aumentare. Nelle giornate di giovedì e venerdì andrà in scena una nuova, breve ma significativa ondata di calore. Sulla nostra regione, infatti, interverranno masse d'aria di origine nordafricana che daranno vita a condizioni di caldo torrido. La giornata più critica sarà quella di venerdì, in cui le temperature massime si porteranno al di sopra dei 35 gradi su buona parte della regione. Ci aspettiamo ad oggi picchi di 40-41 gradi nella città di Benevento, nella pianura casertana e localmente anche nell'entroterra napoletano. Il gran caldo tenderà in parte ad attenuarsi nel fine settimana, ma stando alle proiezioni attualmente disponibili, le temperature si attesteranno su valori al di sopra delle medie sino alla metà della prossima settimana.
1: Il fenomeno delle targhe polacche in Campania, da Varsavia arriva il monito dell'ufficio preposto ai risarcimenti. Sentiamo il servizio di Gianluca De Martino.
10: Be careful,
11: state attenti, perché presto o tardi, e lo sto dicendo ai proprietari italiani di questi veicoli polacchi, pagherete per tutto e sarà doloroso.
10: Sooner or later you will pay for everything.
12: Il messaggio arriva direttamente da Varsavia. Marius Wichtowski, presidente del PBUC, ufficio centrale delle assicurazioni, annuncia migliaia di cause civili contro chi ha causato incidenti stradali con targa polacca e senza copertura assicurativa.
10: We have,
11: abbiamo avvocati italiani che stanno procedendo dall'inizio dell'anno. Ci sono già molti casi a giudizio.
12: L'obiettivo è recuperare qualche milione di euro rispetto ai 40 milioni spesi in risarcimenti.
10: We are cooperating very close with Ufficio Centrale Italiano.
11: Stiamo collaborando con l'Ufficio Centrale Italiano e insieme abbiamo scoperto molti falsi incidenti. Spesso non sono registrati dalla polizia, spesso ci sono testimoni che firmano soltanto su pezzi di carta.
12: Si lavora su due

0: livelli, punire le illegalità e limitare il fenomeno delle false immatricolazioni, sviluppatosi anche grazie a intermediari con base in Polonia. Dei 68.000 veicoli circolanti in Italia con targa PL, oltre la metà è in Campania.
1: I would like to say this is illegal.
2: È illegale registrare questi veicoli in Polonia e presto o tardi la magistratura chiederà a queste persone di presentare i documenti originali. In secondo luogo, c'è un'azione ben avviata dalla magistratura in Polonia. Molti italiani sono stati identificati come partecipanti all'organizzazione di questo business. In questo momento alcuni sono stati arrestati sul territorio polacco.
3: Il calcio: ripresi gli allenamenti a Castel Volturno per il Napoli nell'ultima settimana di mercato in Serie C. Ieri sera la Salernitana ha perso contro il Sorrento. Sentiamo Piero Vitiello.
4: Dopo il riposo concesso da Allegri, seguito al successo in casa del Genoa, il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno, dove era già al lavoro il nuovo arrivato Benoît Badiachil. Trait d'union, l'espressione francese in questo caso è d'obbligo, fra il campo, domenica pomeriggio esordio casalingo con il Como, e il calciomercato entrato nell'ultima settimana. Se dopo Lukaku e Højlund per il terzo anno di fila arriverà un attaccante da un club inglese, dipenderà dagli eventuali addii di Lucca o Lang. Il Napoli non vuole darli in prestito, semmai cederli definitivamente, altrimenti resteranno per rendersi utili alla causa, come è avvenuto a Marassi. La vera urgenza per il DS Manna è sfoltire la rosa dagli esuberi dei vari Cajuste, Folorunscio, Ngonghe, Lindstrom, Khedira, a cui si è aggiunto anche Mazzocchi, decisamente troppi. In Serie B, dopo le 3 sconfitte su 3 delle squadre campane al debutto, arriva un'altra brutta notizia per l'Avellino. È grave l'infortunio dell'attaccante titolare Daniel Fila, arrivato in prestito dal Venezia. Lesione di alto grado al flessore della coscia sinistra. Ne avrà per diversi mesi. Il rischio è di rivederlo direttamente nel 2027. In Serie C la prima giornata si è chiusa con il posticipo della Rechi fra Salernitana e Sorrento. Per i Granata, in vantaggio al 38esimo col rigore di Lescano, un altro KO casalingo dopo quello in Coppa Italia con la Scafatese. I costieri pareggiano subito con Starita e nel finale sorpassano con un altro colpo di testa, quello di Carnielutti. Il Sorrento vince 2-1, unica delle 7 squadre campane ad aver centrato i 3 punti.
3: E anche nel calcio femminile Napoli è pronta a vivere una stagione da protagonista con tanti volti nuovi, a partire da quello dell'allenatore. Il servizio di Ivan Palumbo.
5: Questo Napoli farà divertire quest'anno e i nostri obiettivi sono sempre quelli di fare meglio della stagione scorsa.
6: L'Europa sfiorata in primavera è la base da cui ripartire con un nuovo allenatore e una decina di innesti in rosa.
7: Champions. Stiamo esagerando.
5: No, sognare non costa nulla.
8: Qua si respira calcio, si è sempre respirato calcio, giocatori forti ne sono passati in passato e quindi speriamo di incominciare ad avere anche giocatrici molto forti.
9: Le gente mi dicono sempre che sono napoletana, sì, quindi per quello sono qua.
7: Quanti gol farà Shante Dombic quest'anno?
9: Ah, quello non posso dire, basta parlare i piedi.
6: Un uragano l'ex milanista, toccherà anche a lei non far rimpiangere Cecily Flo al Wolfsburg per la cifra record di 400.000 euro, segno di una trasformazione consacrata dal passaggio al professionismo 2022.
5: Ha fatto strano quando appunto ti chiedono magari che lavoro fai e tu puoi rispondere finalmente la calciatrice.
9: Potessi nascere qualche anno dopo e rifare la carriera, insomma, forse sarei più contenta, ma sicuramente a livello economico è cambiato tantissimo, sia per le calciatrici sia per le società.
7: Come si sta a Napoli?
5: A Napoli si sta, da Dio.
3: È tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
10: Da lunedì 14 settembre torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, da lunedì 14 settembre, dalle 7, su Rai 3.
11: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
12: Sulla Campania, tempo in miglioramento. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi associate a rovesci sparsi.

graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni. Sull'Appennino campano, periodo con molte nubi e temporali fino alla sera, poi all'insegna della variabilità. Sul Salernitano, cielo inizialmente con molte nubi e qualche piovasco, successive parziali schiarite a partire dalla notte. Giornata ancora calda, anche se le temperature massime subiranno una lieve diminuzione, mentre le minime risulteranno stazionarie.

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Benvenuto al Super Pilota!
4: Ciao Alex!
3: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.
6: Ti sei mai chiesto dove andrai quando non ci sarai più? Forse nel luogo che desideri da sempre. Forse dove non avresti mai pensato. Potresti trovarti in un villaggio della Somalia a nutrire il coraggio di una madre che non si arrende alla carestia. O forse in Siria, tra le macerie di case e speranze, per rimettere insieme i pezzi di un futuro che sembrava distrutto. Di certo, se sceglierai di fare un lascito all'UNICEF, sarai sempre nel posto più bello del mondo, accanto a un bambino da salvare.
7: Sono Stefania Cenzi. Sono qui per aiutarti in una delle decisioni più belle e importanti della tua vita. Fare un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, per i bambini più poveri e dimenticati della terra. Chiama ora l'800 91 60 29. Oppure scrivimi subito un messaggio direttamente dal nostro sito o inquadrando il QR code. Grazie.

Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Zelensky. Il Donbass è russo. L'inviato del Papa da Lavrov riavviare subito gli sforzi per la tregua. Mistero su un aereo militare statunitense è atterrato a Mosca. Ancora raid incrociati. Caro carburanti vertice con la Premier Meloni. Domani il nuovo Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise. Le opposizioni insistono sulla tassazione degli extra profitti. Servono misure urgenti. Difterite, i genitori della bambina morta a Palermo denunciano i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Gli esperti, il vaccino ha salvato milioni di persone. Ancora temporali al nord, tromba d'aria a Varese, voli cancellati a Malpensa, caldo al sud fino a 40 gradi. Copernicus registra un nuovo record storico per le temperature degli oceani. Martin Scorsese, presidente onorario dei premi David di Donatello, onorato di accettare, dice il regista, il cinema italiano è stato una fonte costante di ispirazione per tutta la mia vita. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3. Dunque l'Europa fa quadrato intorno a Kiev con l'ok di Bruxelles ai 6 miliardi e 100 milioni di sostegno. Zelensky chiede di più, i Patriot entro l'inverno. Sul campo i dati ONU parlano di luglio come del mese con più vittime di sempre per l'Ucraina. Sentiamo il quadro con Gianmarco Sicuro.
1: Nel giorno dell'indipendenza ucraina anche il Parlamento britannico si tinge di giallo e blu. Lo stesso avviene sulla Torre Eiffel, con centinaia di persone riunite per celebrare i 35 anni dal collasso dell'Unione Sovietica. Mosca aumenterà le provocazioni, dobbiamo prepararci, avverte sempre da Parigi Macron. Il presidente francese guida assieme al Regno Unito il cosiddetto gruppo dei volenterosi, riunito ieri in videoconferenza proprio con Kiev. Macron annuncia anche esercitazioni congiunte con l'esercito ucraino entro novembre e alle quali non parteciperà l'Italia. Mentre il premier britannico Burnham si presenta a sorpresa a Kiev e lì incontra i veterani di guerra suonando la chitarra per loro. Gesti di sostegno degli alleati con lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro da parte di Bruxelles. Zelensky ringrazia e torna a chiedere una fornitura di missili Patriot entro l'inverno. Per Kiev si tratta di una questione centrale per arginare la strategia del terrore russa. Secondo le Nazioni Unite, il mese di luglio appena trascorso è stato il più letale per i civili ucraini da inizio guerra. Bombardamenti su 4 città nella notte, mentre i droni di Kiev si spingono nuovamente in territorio russo, danneggiando una raffineria con 2 morti. Respingiamo la proposta di pace di Zelensky. Il Donbass non può trasformarsi in una zona economica sotto il controllo di terzi, fa sapere il Cremlino, affossando ogni trattativa.
0: E lo abbiamo appena sentito, il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky e intanto a Mosca arriva l'inviato del Papa. Allora, andiamo in diretta da Liana Mistretta a Mosca. Liana.
2: Questa guerra deve finire, non può essere risolta con mezzi militari. Così l'arcivescovo Gallagher, segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nell'incontro questa mattina col ministro degli esteri russo Lavrov, primo appuntamento di questa sua missione diplomatica e umanitaria a Mosca, che durerà 3 giorni. La Santa Sede continuerà, ha detto Gallagher, a offrire sostegno per arrivare a una pace negoziata e siamo lieti di poter parlare finalmente di prospettive di pace e di dialogo. Un dialogo che per Lavrov si basa su rispetto e fiducia. Lavrov ha detto che in questi 5 anni dall'ultima visita di Gallagher a Mosca sono successi degli stravolgimenti planetari. La Russia adesso è pronta a trovare delle soluzioni a tutti i problemi che solleverà il Vaticano e a rispondere a qualsiasi questione. In conferenza stampa Lavrov ha detto che ci sono stati dei punti, ha ringraziato il Vaticano per la sua posizione moderata in merito al conflitto e Gallagher ha detto che parlando di soluzione al conflitto ci sono state delle posizioni di convergenza. Gallagher che lo scorso luglio era stato in visita in Ucraina. Intanto a Mosca è mistero e giallo sull'atterraggio di un aereo militare statunitense di cui parlano i siti del controllo dei voli, del quale il Cremlino dice di non sapere nulla. Linea a voi.
0: Stati Uniti, Iran e il Pakistan lavora per il memorandum d'intesa tra le due potenze, ma a dominare la scena è il botta e risposta Washington-Pechino. Infondate, dice la Cina, le sanzioni a chi collabora con l'Iran. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
3: Ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali degli Stati Uniti che non hanno alcun fondamento nel diritto internazionale. Così il portavoce del Ministero degli Esteri cinese risponde alle sanzioni secondarie imposte da Washington su chi collabora con l'Iran. Anche il Qatar tuona. Le misure sono illegittime. Quello che serve è una mediazione tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Ad annunciare la stretta per tagliare ogni linfa a Teheran è stato ieri il segretario americano al Tesoro, Scott Bessent. Ogni paese, ogni realtà deve prepararsi ad affrontare le nostre sanzioni. Nessuno deve mettere alla prova la nostra determinazione, ha detto. Prese di mira decine di aziende nei settori del digitale, la tecnologia, l'aviazione e i trasporti in paesi come la Svizzera, gli Emirati Arabi, Hong Kong o la Cina. Chi si schiererà con gli Stati Uniti raccoglierà i frutti, chi osa, chi aiuterà Teheran, dovrà condividere l'isolamento di un regime in declino. Un attacco che arriva su più fronti, col Dipartimento di Stato americano che annuncia una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Hanno preso di mira il personale americano, aiutaci a contrastare queste minacce, è il messaggio. Eppure non si fermano i tentativi di mediazione. Ci sono progressi significativi, secondo il ministro dell'interno del Pakistan, dopo la sua visita a Teheran insieme al capo di Stato Maggiore dell'esercito. Obiettivo: ripristinare il memorandum d'intesa firmato a giugno, ma poi fallito.
0: Sul fronte internazionale la Premier Meloni ha confermato il sostegno a Kiev, anche se restano i nodi legati agli aiuti militari. Sul fronte interno invece è pronta una nuova mini proroga degli sconti sul diesel. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi dove c'è per noi Mario Franco Cao. A te.

0: L'Italia non parteciperà alle esercitazioni di volenterosi annunciate da Macron, così come non invierà soldati in Ucraina, pur restando al fianco dei partner nella ricerca di una pace giusta e duratura. Continuerà a inviare, come ha fatto in tutti questi mesi, generatori di corrente per aiutare popolazione civile, scuole e ospedali. E continuerà anche a inviare armi, anche se non se ne parla nella nota diffusa ieri da Palazzo Chigi. Ma il ministro della Difesa, Crosetto, questa mattina, alla domanda del TG3 se nel prossimo pacchetto ci saranno aiuti solo civili, ha risposto chiaramente no. Insomma, sembra una sorta di gioco di prestigio politico del governo per evitare controcanti e tensioni da parte di Salvini e gli attacchi di Vannacci. Questione calda di questi giorni resta però soprattutto il caro carburanti. In mattinata c'è stato un vertice dei leader del centrodestra in videocollegamento con Meloni. Domani il Consiglio dei Ministri prorogherà di qualche giorno il taglio delle accise, ma si lavora anche a un intervento mirato destinato soprattutto alle fasce più deboli. E in vista della manovra Salvini alza già l'asticella e avverte: servono 20 miliardi o si fermano i cantieri. I servizi di Stefano Galeotti e poi Alessandro Diliegro.
1: Matteo Salvini ha da poco terminato la riunione in videocollegamento con gli alleati di governo e ai cronisti presenti al meeting di Rimini conferma la decisione sul taglio delle accise.
2: Prorogheremo lo sconto diesel per alcuni giorni, fino a settembre immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi.
1: E sulle risorse la discussione rimane aperta, e lo stesso Salvini ad alzare il tiro in vista della manovra proponendo uno scostamento di bilancio di 20 miliardi. Poi il leader leghista rilancia sulla necessità di chiedere un contributo a banche e società energetiche, ma ridimensiona le divisioni nella maggioranza. I soldi non vanno estorti ma chiesti con un confronto, dice, posizione che si avvicina al contributo concordato rilanciato da Forza Italia, che si oppone nettamente a una tassa sugli extraprofitti. Misura che l'esecutivo aveva proposto a livello comunitario, ma dopo che Bruxelles ha rimandato la scelta ai singoli governi, le opposizioni incalzano. Il PD chiede di introdurre subito questa tassa, un tema presidiato da tempo anche dai 5 Stelle.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Benzina e diesel superano i 2 euro, un costo che fa lievitare anche il carrello della spesa. Sono anni che diciamo di tassare gli extraprofitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo.
1: In Italia l'energia tra le più care d'Europa, accusa AWS, che chiede di investire in rinnovabili e tassare gli extraprofitti.
4: Ogni giorno un nuovo record, anche oggi, distributori ancora rialzi e brutte sorprese per gli automobilisti.
5: Ma quant'è che neanche mi ho visto? A quant'è adesso?
4: Al self-service in città per un litro di gasolio servono oltre 2,13 euro, la benzina 2,015. In autostrada invece il diesel si avvicina a 2,21, la verde sfiora 2,10 euro al litro. L'impatto sulle tasche degli automobilisti è concreto.
6: Prima ne mettevo 20 euro alla settimana, adesso 40.
7: In 2 anni ho avuto un aumento dei costi delle benzina di circa il 40%.
8: Fare un pieno alla macchina 4-5 anni fa mi costava 100 euro, adesso me ne voglio 150.
9: Che in aula cerco di usare anche la bicicletta, tra parentesi, che comunque fa meglio.
4: Le associazioni dei consumatori parlano di controesodo salato e denunciano casi limite con prezzi ben più alti su alcune tratte autostradali e nelle isole minori, avvistati addirittura listini con gasolio a 3 euro. Per sindacati e associazioni di categoria molti settori rischiano il collasso.
10: C'è un'azienda agricola, io sto pensando quest'anno di allarne la metà dei campi.
11: Io mi sto fermando. Mi sto fermando perché l'attività che faccio è proprio legata a questo, è insostenibile.
12: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i ruoli nella società Essilor Luxottica, in polemica con il numero uno della società francese, Francesco Milleri. Nuovo colpo di scena dunque nella vicenda che da anni vede contrasti tra gli eredi dello storico fondatore del gruppo. Sentiamo Luca Patrignani.
13: 31 anni, patrimonio miliardario, stile di vita spericolato, spesso protagonista delle cronache non solo finanziarie, Leonardo Maria Del Vecchio non sarà più presidente di Ray-Ban e lascerà tutte le altre cariche dentro Essilor Luxottica, il colosso degli occhiali nato dall'azienda fondata dal padre. La notizia, anticipata da Milano Finanza, viene confermata da un portavoce della società. Con una lettera, Leonardo Junior critica Francesco Milleri, il manager scelto dal padre per guidare il gruppo dopo la sua scomparsa, e parla di una gestione distante e impersonale. Leonardo Maria Del Vecchio resterà ovviamente azionista attraverso il suo 12,5% della società cassaforte di famiglia Delfin. La notizia irrompe in un quadro già complesso da anni.

0: Infine si trascinano liti, tensioni, scontri legali e divisioni tra gli eredi, i sei figli del fondatore, l'ultima moglie Nicoletta Zampillo e il figlio di lei.
1: L'importante è che poi la decisione venga presa per il meglio. Quindi...
0: Finora Leonardo Junior non è mai riuscito ad acquisire le altre quote di Delfin per assumerne il controllo e secondo alcuni proprio questo fallito riassetto avrebbe scavato un solco tra Leonardo e Milleri, del quale finora invece l'erede del fondatore era stato alleato e braccio destro. Perché è importante? Perché Delfin, oltre a Essilor, ha partecipazioni miliardarie in società come MPS, Generali e Unicredit e dunque in questi mesi ha giocato e continuerà a giocare un ruolo cruciale nel risico bancario che ha agita la finanza italiana.
2: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Verona. Il 18enne di origini marocchine è colpito alla testa con una bottiglia durante una rissa scoppiata due sere fa in un parcheggio. Il presunto aggressore, anche lui 18enne, si è costituito oggi. Si indaga per capire il movente. Difterite, i genitori Novax della bambina di 4 anni morta indagati denunciano a loro volta gli ospedali in cui l'hanno portata. Allora sentiamo il servizio di Francesca Malaguti e poi con Elisa Adalto la posizione di un epidemiologo che dice il vaccino è un salvavita.
3: L'ospedale dei bambini, il civico e il cervello. Si alza la tensione tra la famiglia della piccola Anna Rosa Bartolotta, che aveva la difterite ed è morta a 4 anni a Palermo, e i nosocomi che l'hanno avuta in cura tra il 13 e il 19 agosto e ora sono stati denunciati dal padre e dalla madre. Stando al loro racconto, alla figlia sarebbero state diagnosticate in quei giorni patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni già gravi. Il legale che assiste la famiglia non spiega se la madre, nel momento dei ricoveri, avesse messo a conoscenza i sanitari del fatto che la piccola non era vaccinata, ma puntualizza che sono i dottori che avrebbero dovuto documentarsi. Padre e madre rimangono indagati dalla Procura di Palermo per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia e hanno nominato un proprio consulente che sarà presente all'autopsia. L'esame slitterà probabilmente alla prossima settimana e sarà cruciale per dare conferme alle domande degli inquirenti sulle precise cause della morte, mentre dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha analizzato i campioni biologici, arriva la conferma che erano positivi alla difterite. La preoccupazione per la diffusione di un possibile focolaio in città si percepisce nella corsa alle vaccinazioni nei centri dell'ASP.
4: Non credo che al di là della zona del focus ci possano essere rischi di una diffusione endemica o peggio epidemica della malattia.
3: Il sindaco di Palermo assicura controlli più stringenti nelle scuole per il prossimo anno scolastico.
5: La vaccinazione antidifterica fa parte del cosiddetto vaccino esavalente, quindi un vaccino che viene dato nel primo anno di vita in 3 dosi e rappresenta una barriera contro le malattie più frequenti proprio in quel periodo di vita.
6: Tra i vaccini obbligatori, quello contro la difterite è un vero e proprio salvavita che ha contribuito a proteggere milioni di persone da una malattia potenzialmente mortale.
5: È stato verificato il periodo dopo l'inizio della vaccinazione, che risale addirittura al 1939, sino al 2015. Quindi attraverso un modello matematico è stato calcolato quanti casi sono stati evitati grazie alla vaccinazione. E si è giunti a un numero considerevole, quasi 2 milioni di casi in tutto il periodo.
6: Grazie al vaccino, la difterite è una malattia oggi estremamente rara, con pochissimi casi segnalati dal 2000 oggi. Negli ultimi anni si è diffuso il timore di una possibile associazione tra vaccinazioni e autismo, un'ipotesi totalmente smentita dalla comunità scientifica.
5: Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella sua ultima revisione della letteratura scientifica dal 2010 al 2025, ha evidenziato come non ci sia nessuna correlazione tra vaccinazione e autismo.
2: Parliamo adesso di clima perché c'è ancora afa al centro-sud con punte di oltre 40 gradi in Puglia e mari caldissimi. Intanto la provincia di Varese è investita da una tromba d'aria. Il servizio di Maria Teresa Palamà e poi con Maria Chiara Grandis l'opinione di un oceanografo.
7: La mattina è un campo di battaglia tra Varese e Gallarate. Alberi falciati a terra ostruiscono strade e giardini. È l'esito di una notte con raffiche di vento violente, grandine e pioggia che si è infiltrata anche all'aeroporto di Malpensa. Cancellati nella notte alcuni voli, sgomberato per qualche ora il pronto soccorso di Gallarate per allagamenti.
8: È venuto su una specie di tifone fortissimo che tirava.

0: Valaria proprio di da questa parte, non è mai successo niente, del 1929 sto albero. Verso le 2 all'incirca sono arrivati i vigili del fuoco, almeno per liberare la strada.
1: Stamattina alle 6:30 c'era praticamente la strada alle mie spalle che era completamente ostruita dalla caduta di tutti gli alberi. Quando arrivano queste bombe d'acqua qualcosa cade. Però mai come questa notte, perché è venuto giù di tutto e di più.
2: Qui un albero centenario ha trascinato con sé un pezzo di muro e un lampione, poco distante, tetti scoperchiati.
3: Questa pianta ha attraversato il sempione e fortunatamente non c'erano macchine e non passava gente.
2: Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco che non fanno in tempo a correre da una parte all'altra.
0: È il vigile, li ho chiamati, ho detto che c'erano in giro un casino di guai.
2: Il centro-sud si prepara a una nuova ondata di calore, con i termometri che secondo le previsioni toccheranno ancora una volta i 40-41 gradi. Giornate pesanti per gli anziani e i più fragili.
4: Tutto il pianeta si sta riscaldando.